0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Secondo me gli uomini dovrebbero stare con gli uomini e le donne con le donne.
2: Ma sta pizza allora arriva sì o no? Abbracciami fortissimo. Qui sembra un disastro, ma forse non lo è.

l'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove ti rotto. Sul livello del mare, sopra il tetto del mondo, anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto, mantieni il bacio.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: l'amore sparisce, ma non si capisce.
1: Scappo dei problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei, ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da solo.

timpul lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce, la vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto qualcosa

Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come si

Invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Un confronto aperto tra polizie e proprietari e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti, ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione per quanto possibile ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalando tempestivamente a chi ha il compito e gli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama UPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni anche anonime su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due bed and breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo consiglio comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia, controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati, delega alla legalità alla commissione consiliare e costituzione del comune parte civile nei processi per mafia. Il nostro territorio, come confermano costantemente le relazioni periodiche delle autorità competenti, non gode di buona salute sotto l'aspetto delle infiltrazioni criminali e richiede un presidio permanente, ha sottolineato il capogruppo consigliare del Partito Democratico Matteo Marcaccio. Per questo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione durante l'ultimo consiglio comunale della delibera che abbiamo presentato come gruppo consigliare del PD sulla prevenzione e il contrasto alle mafie, un atto concreto che segna un punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale di Via di Ulisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale, caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori, aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo «non ci metto niente a bucarvi». Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione. Ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio Palazzo Comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri, presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune di Formia, la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso l'immagine la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la Sala Sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal consiglio direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza dei familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9-10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero. Stamane alle 11 andrà in onda Radioformia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini e rappresentanti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi relazioneranno sull'evento in programma sabato in piazza Santoianni, con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di John Mandel.
4: Radioformia informa.
3: Oggi si disputano le gare di ritorno dei 16esimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, V3 Maccarese Eur, Luba Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulia, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei

a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre i mattini a Radio Forma, alle ore 7, alle ore 8:10, all'appuntamento con l'oroscopo. Sono giunti a mercoledì 7 ottobre 2026, la chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Rosario, San Augusto Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per la nostra generale per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa voce del Cadicustano. Siamo pronti alle tue 12 senizionali, cominciando come sempre l'Ariete. Obiettivi a portata di mano nella carriera in amore. Ottimismo e voglia di fare vi guidano nella direzione giusta. Ottimi rapporti con gli amici in questo periodo. Dall'Ariete al Toro. Focalizzate l'attenzione sui rapporti con il prossimo. Sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità. Il nervosismo del partner vi potrebbe coinvolgere. Dal Toro ai Gemelli. Giorno un po' conflittuale che mette in luce le vostre contraddizioni. Comunicativa e socievolezza ai minimi storici, frutto di persistenti tensioni. Dai Gemelli al Cancro. Coltivate pensieri positivi, regalatevi un breve viaggio, qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all'esterno, divertitevi in questo periodo, non rimanete sempre a casa. Dal Cancro al Leone. Non siete convinti di come sta andando la situazione, vivete di più alla giornata, spingerla dove desiderate potrebbe complicarvi la vita. Non confidatevi troppo con un amico se non è fidato. Dal Leone alla Vergine. Un senso di insoddisfazione alimenta voglia di evasione. Di occasione troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo. Chiarite le ambiguità nei rapporti di lavoro e amicizia. Bilancia. Con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l'armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. Scorpione. Anche se siete oberati di lavoro, ritagliatevi al tempo per un contatto ravvicinato con la natura. Darà alla mente quel riposo di cui ha bisogno. Sagittario. Dall'amore all'attività, tra le impreviste e intralci. Oggi tutto gira al contrario, ma avete amici in gamba a vostro fianco e una grande risorsa. Una breve avventura può riscaldare la tua stima. Capricorno. L'ingresso di Marte in Cancro suggerisce una maggiore cautela nei rapporti interpersonali per riuscire a trarre il meglio dai colleghi e collaboratori. Ottima giornata per il volontariato, iniziative eque e solidali. Acquario. Notizie, invite, nuove esperienze vi rendono dinamici. Incoraggiate il bisogno di movimento, acquisti in libreria, sorriso a prova di bomba. La persona che vi interessa ancora non si pronuncia. Concludiamo la scuola di oggi nei Pesci. La luna inquadrata da Saturno confonde le acque, mettendovi in bocca parole che non pensate. Affari gestiti con eccessiva leggerezza, contrattempi in viaggio, fare a braccio di ferro con il prossimo è controproducente. Bene tutto, anche questo mercoledì 7 ottobre 2026 Radio Forma, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Rosario, San Augusto Abate. Il sole sorgerà alle 7:27, tramonterà alle 18:55, la luna calante si leverà, si è già levato poco fa alle 3:37, calerà questa sera alle 17:25. Diamo gli auguri a Lapo Elkman come 49 anni, a Carolina Ray come 35 anni, a Lewis Capaldi, Lewis Capaldi come 30 anni. Qualche data da ricordare: 1952, gli ingegneri e inventori Norman Joseph Woodland e Bernard Silver brevettano il codice a barre. La frase del giorno: artista è soltanto chi sa fare delle soluzioni un enigma. Invece i pensieri di questa mattina sono: presto e bene non si conviene. 100 ladri non spogliano un nudo. Il Santo Rosario è una dolce corona che il buon Dio ti dona. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo mercoledì 7 ottobre 2026 a Radio Forma, all'appuntamento con questo oroscopo. Ricordo, mercato settimanale a Gay Discovery, sempre appunto è mercoledì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, sempre a quella parte tecnica, la regia. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica. Radio Forma, con
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. Un confronto aperto tra polizie, proprietari e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti, ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e i gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione per quanto possibile ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalandoli tempestivamente a chi ha il compito e gli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama UPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni, anche anonime, su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due bed and breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo consiglio comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia, controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati, delega alla legalità alla commissione consiliare, costituzione del comune parte civile nei processi per mafia. Il nostro territorio, come confermano costantemente le relazioni periodiche delle autorità competenti, non gode di buona salute sotto l'aspetto delle implicazioni criminali e richiede un presidio permanente, ha sottolineato il capogruppo consigliare del Partito Democratico Matteo Marcaccio. Per questo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione durante l'ultimo consiglio comunale della delibera che abbiamo presentato come gruppo consigliare del PD sulla prevenzione e il contrasto alle mafie. Un atto concreto che segna un punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale Riviera di Ulisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale, caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori, aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo «non ci metto niente a bucarvi». Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione. Ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio Palazzo Comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri, presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune di Formia, la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso l'immagine la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la Sala Sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal consiglio direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza di familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore di Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli studi ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9-10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini e rappresentanti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi relazioneranno sull'evento in programma sabato in piazza Santo Gianni, con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di John Mandel.
3: Radio Formia informa.
2: Oggi si disputano le gare di ritorno dei 16esimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, Votre Maccarese Eur, Luba Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulea, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Grande musica e sport.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: 7 ottobre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa guidata da Giovanni d'Austria riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Déchevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre, nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella, nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano Bernardo Caprotti, nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Un confronto aperto tra polizie e proprietari e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti, ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione per quanto possibile ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalando tempestivamente a chi ha il compito e gli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama EUPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni, anche anonime, su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due Bed and Breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo consiglio comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia, controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati, delega alla legalità, alla commissione consiliare, costituzione del comune parte civile nei processi per mafia. Il nostro territorio, come confermano costantemente le relazioni periodiche delle autorità competenti, non gode di buona salute sotto l'aspetto delle infiltrazioni criminali e richiede un presidio permanente, ha sottolineato il capogruppo consigliare del Partito Democratico Matteo Marcaccio. Per questo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione durante l'ultimo consiglio comunale della delibera che abbiamo presentato come gruppo consigliare del PD sulla prevenzione e il contrasto alle mafie. Un atto concreto che segna un punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale di Via di Ulisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale, caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori, aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo «non ci metto niente a bucarvi». Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione. Ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio Palazzo Comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri, presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune di Formia, la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso l'immagine la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la Sala Sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza dei familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9-10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini e rappresentanti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi relazioneranno sull'evento in programma sabato in piazza Santoianni, con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di John Mandel.
7: Radio Formia informa.
6: Oggi si disputano le gare di ritorno dei 16esimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, Votre Maccarese Eur, Luba Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulea, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa. ricordi,
9: emozioni,
8: sensazioni che sanno di
9: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Manca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
3: Itaca.
2: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
4: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

benvenuti, ben ritrovati come sempre il mattino alla Radioforma alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento alle Soroscopo. Sono giunti a mercoledì 7 ottobre 2026 alla chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Rosario, San Augusto Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mettete per la nostra generale per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce, la valida e preziosa voce di Cusano. Siamo pronti alle tue 12 sinistrali, cominciando come sempre la Riete. Obiettivi a portata di mano nella carriera in amore. Ottimismo e voglia di fare vi guidano nella direzione giusta. Ottimi rapporti con gli amici in questo periodo. Dall'Ariete al Toro. Focalizzate l'attenzione sui rapporti con il prossimo. Sono fondamentali per il vostro benessere interiore. Entrate in relazione con spontaneità. Il nervosismo del partner vi potrebbe coinvolgere. Dal Toro ai Gemelli. Giorno un po' conflittuale che mette in luce le vostre contraddizioni. Comunicativa e socievolezza ai minimi storici, frutto di persistenti tensioni. Dai Gemelli al Cancro. Coltivate pensieri positivi, regalatevi un breve viaggio, qualcosa che desiderate da tempo, apritevi all'esterno, divertitevi in questo periodo, non rimanete sempre a casa. Dal Cancro al Leone. Non siete convinti di come sta andando la situazione, vivete di più alla giornata, spingerla dove desiderate potrebbe complicarvi la vita. Non confidatevi troppo con un amico se non è fidato. Dal Leone alla Vergine. Un senso di insoddisfazione alimenta voglia di evasione. Di occasione troverete a bizzeffe, ma potrebbero avere un gusto amarognolo. Chiarite le ambiguità nei rapporti di lavoro e amicizia. Bilancia, con quella maestria di cui siete dotati, ricomponete un dissidio fra parenti, riportando la pace e l'armonia con palese sollievo e gratitudine di tutti. Scorpione, anche se siete oberati di lavoro, ritagliatevi al tempo per un contatto ravvicinato con la natura, darà alla mente quel riposo di cui ha bisogno. Sagittario, dall'amore all'attività, tra imprevisti e intralci. Oggi tutto gira al contrario, ma avete amici in gamba a vostro fianco e una grande risorsa. Una breve avventura può riscaldare la tua stima. Capricorno, l'ingresso di Marte in Cancro suggerisce una maggiore cautela nei rapporti interpersonali per riuscire a trarre il meglio dai colleghi e collaboratori. Ottima giornata per il volontariato, iniziative eque e solidali. Acquario, notizie, invite, nuove esperienze vi rendono dinamici, incoraggiate il bisogno di movimento, acquisti in libreria, sorriso a prova di bomba, la persona che vi interessa ancora non si pronuncia. Concludiamo lo scudo di oggi nei Pesci. La luna inquadrata da Saturno confonde le acque, mettendomi in bocca parole che non pensate. Affari gestiti con eccessiva leggerezza, contrattempi in viaggio, fare a braccio di ferro con il prossimo è controproducente. Bene, tutto anche questo mercoledì 7 ottobre 2026 a Radioforma, all'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Beata Vergine Maria del Rosario, San Augusto Abate. Il sole sorgerà alle 7:27, tramonterà alle 18:55, la luna calante si eleverà, si è già elevato poco fa alle 3:37, calerà questa sera alle 17:25. Diamo gli auguri a Lapo Elkman come 49 anni, a Carolina Ray come 35 anni, a Lewis Capaldi, Lewis Capaldi è come 30 anni. Qualche data da ricordare: 1952, gli ingegneri e inventori Norman Joseph Woodland e Bernard Silver brevettano il codice a barre. La frase del giorno: artista è soltanto chi sa fare delle soluzioni un enigma. Invece pensi che questa mattina sono presto e bene, non si conviene. 100 ladri non spogliano un nudo. Il Santo Rosario è una dolce corona che il buon Dio ti dona. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo mercoledì 7 ottobre 2026 a Radioforma, all'appuntamento questo oroscopo. Ricordo, mercato settimanale a Gay Discovery, sempre appunto il mercoledì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, accurato da parte tecnica, la regia. Un saluto a Genocentola e un buon ascolto alla nostra musica.

Toyo è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

0: Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astra, l'Infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione speciale per Latina e Frosinone. Subito un aggiornamento sulla via Pontina, forti disagi a causa di un incidente altezza Pomezia Nord, dove il veicolo ha invaso anche la carreggiata opposta. Ci sono lunghe code nelle due direzioni per chi viaggia da Latina, le code partono da via dei Rutoli, ripercussioni anche su via di Pratica e via Laurentina in direzione del raccordo. Si consiglia quindi di deviare su via Nettunense o via Laurentina per chi vuole raggiungere la capitale. A Latina Centro la viabilità rimane scorrevole, solo code sulla via Pontina altezza incrocio con strada Piccarello, sulla Monti Lepini altezza con la via Appia. Andiamo a Frosinone, ci sono code segnalate sulla Monti Lepini altezza incrocio con Tecchiena in entrata al casello di Ferentino. Infine Lazio Mar posticipa la corsa Formia Ventotene delle ore 8:45 alle ore 9:15 a causa dell'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile, che durerà ancora fino a questo pomeriggio con precipitazioni da sparsa diffuse, specie sui settori meridionali. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Sono le 9:01.
10: 7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849, a Baltimora, moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della De Chevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un comando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: 75 18 726.
1: Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
10: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90.
11: Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la seconda settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Ci sono due nuove entrate e la prima la andiamo subito ad ascoltare. 2, Raff

prima nuova entrata in classifica di questa settimana. Alla posizione numero 10 era il brano di Raff, 2. Invece alla numero 9 troviamo A Brigadier Italese.

stessa posizione della scorsa settimana al numero 9 per Italesa con la loro A Bigger Day, mentre al numero 8 c'è Go West, i Pet Shop Boys.

era la seconda nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 8, i Pet Shop Boys con la loro Go West. È la volta ora dell'ascolto della numero 7 in classifica, All That She Wants, gli Ace of Base.

Rimane stabile al numero 7 della nostra classifica il brano degli Ace of Base, All That She Wants. Invece al numero 6 c'è Rain, Madonna.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 6 per il brano di Madonna, Rain. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la seconda settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5.

E dopo tante settimane di permanenza in vetta, la nostra Hit Parade perde la testa della classifica e si piazza alla posizione numero 5, il brano degli Hathaway, What is Love? What is Love? E prima di scoprire chi è la nostra nuova canzone regina, ascoltiamo chi c'è nella casella numero 4. Rotta per casa di Dio, di 883.

0: Erano gli 883 con la loro rotta per casa di Dio alla posizione numero 4. E finisce così la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora spazio alla pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Life, Yadda Way.

gradino più basso, il numero 3 per gli Addaway con la loro Life. Invece al numero 2 troviamo WhatsApp di Four Non Blonde.

posizione numero 2 per il brano dei Forno Blonda, What's Up. Ed ora scopriamo chi è la nostra nuova numero 1 in classifica, Living on My Own.

0: appena ascoltato la nostra nuova canzone regina, Living on My Own, Freddie Mercury. E con l'ascolto della nuova numero 1 finisce la puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la seconda settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per 2, Raff, nona a Brigadei, Italesa. Ottava, Go West, i Pet Shop Boys. Settima, All That She Wants, gli Ace of Base. Sesta, Rain, Madonna. Quinta, What Is Love, gli Hathaway. Quarta, Rotta per Casa di Dio, gli 883. Terza, Life, gli Hathaway. Seconda, What's Up, i Forno Blonde. E prima, Living on My Own, Freddie Mercury. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade,
3: le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio, edizione speciale per Latina e Frosinone. Subito un aggiornamento sulla via Pontina: forti disagi a causa di un incidente altezza Pomezia Nord, dove il veicolo ha invaso anche la carreggiata opposta. Ci sono lunghe code nelle due direzioni per chi viaggia da Latina. Le code partono da via dei Rutoli, ripercussioni anche su via di Pratica e via Laurentina in direzione del raccordo. Si consiglia quindi di deviare su via Nettunense o via Laurentina per chi vuole raggiungere la capitale. A Latina Centro la viabilità rimane scorrevole, solo code sulla via Pontina altezza incrocio con strada Piccarello e sulla Monti Lepini altezza con la via Appia. Andiamo a Frosinone, ci sono code segnalate sulla Monti Lepini altezza incrocio con Tecchiena in entrata al casello di Ferentino. Infine Lazio Mar posticipa la corsa Formia Ventotene delle ore 8.45 alle ore 9.15 a causa dell'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile, che durerà ancora fino a questo pomeriggio, con precipitazioni da sparse a diffuse, specie sui settori meridionali. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala e buon viaggio.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Un confronto aperto tra polizie e proprietari e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti, ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione per quanto possibile ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalando tempestivamente a chi ha il compito e gli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama EUPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni, anche anonime, su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due Bed and Breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo Consiglio Comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia, controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati.

punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale Riviera di Ulisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale Caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori. Aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo: "Non ci metto niente a bucarvi". Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione. Ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio Palazzo Comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3 milioni e mezzo di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune di Formia la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso l'immagine la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la sala sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale, dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza.
L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto

0: Giardino e dal consiglio direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza di familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli studi ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9 e 10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero. Stamane alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini e rappresentanti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi relazioneranno sull'evento in programma sabato in piazza Santo Gianni, con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di John Mandel.
1: Radio Formia informa.
0: Oggi si disputano le gare di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, Votre Maccarese Eur, Luba Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulea, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Signorita de Pluton, Le llaman los fantásticos.

Yaya e Sira conducono Rumore. Un programma di Radio Formia.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, sempre in linea sulle frequenze di Radio Formia, siamo anche in attesa di Sira. Dunque, oggi iniziamo un pochino prima perché abbiamo un evento da diciamo dobbiamo parlare di un evento molto bello, e in attesa quindi ci sarà un'inaugurazione al Parco Santo Ianni sabato 10 ottobre. Inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra, verrà fatta questa inaugurazione di quest'opera, e abbiamo con noi l'insegnante di religione Maria Rosaria Palmieri, che è referente per questa manifestazione. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccola
1: a tutti.
0: Qui, ecco, no.
1: Cioè, buongiorno a eccola tutti.
0: Qui. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora, ci sarà questa manifestazione sabato, abbiamo detto 10 ottobre, in Piazza Santo Ianni a Gianola, giusto? Con
1: sì.
0: Sono presenti il fondatore John Mundell e l'arcivescovo.
1: L'ideatore.
0: Esatto. Sì. Dunque, ci spiega che cos'è questo Dado della Terra per chi non ne è a conoscenza, che è una cosa molto importante specialmente in questo periodo.
1: Bene, innanzitutto porto i saluti della nostra dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Alighieri Formia Ventotene, la dottoressa Adriana Roma, che non è potuta essere con noi per motivi di salute, e anche dell'altra coordinatrice del progetto, del referente per l'infanzia, Emanuela Notaro, anche lei assente in questo periodo. Quindi mi faccio un po' portavoce delle iniziative, insomma, che stiamo svolgendo già da molti anni nel nostro istituto su questo progetto, il Dado della Terra. Il Dado della Terra è nasce appunto dall'esperienza di John Mundell, che è un figlio spirituale di Chiara Lubich, del movimento dei focolarini, a livello di pastorale ecclesiale. E quindi fa sua l'idea del dado dell'amore di Chiara Lubich, che era un dado dove appunto lei dava degli input ai ragazzi per dare a loro modalità per il rispetto e la capacità di ascolto, del volersi bene, insomma, della collaborazione. Lui lo trasforma come una motivazione, dandogli una motivazione invece ambientale per mantenere appunto il pianeta e dare al pianeta una sostenibilità, essendo lui un astrofisico. E quindi poi lui ha studiato, ha messo le sue conoscenze a disposizione dei cambiamenti climatici, ora è membro di Eco One, che è un'organizzazione internazionale che studia l'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti, promuove iniziative, eccetera. Il Dado della Terra è uno strumento ludico, ecologico, educativo. È un dado, ecco, teniamo presente nel nostro immaginario, un dado con il quale i ragazzi giocano. È un dado che ha nelle sue facce degli input, delle frasi, come ad esempio: scopri cose incredibili, solo ciò che è necessario, siamo tutti collegati, il momento è adesso, sorridi al mondo, ogni cosa è un dono. Ognuna di queste frasi è correlata con un'icona, ad esempio il fondale marino, oppure delle mani che si alzano verso il cielo, però formando un bosco, degli alberi, oppure un uomo che appunto abbraccia un albero, oppure un cestino dove vanno raccolte dove va raccolta la differenziata, o un simbolo cuore con le manine, e dove intorno ci sono gli animali della foresta, della savana, insomma tutto per dare un input ai ragazzi di comportamenti sostenibili verso la cura del creato. Un po' ripropone anche l'idea appunto anche di Papa Francesco, no? Di dare una nuova rivoluzione ambientale, di fare una conversione ecologica, perché il nostro pianeta, lo sappiamo tutti, ha ora più che mai bisogno di una nostra cura attenta e fattibile.
0: Certo.
1: Una volta che si lancia questo dado, si prende come spunto la frase che è uscita. E poi ragazzi, in modo particolare noi lavoriamo come scuola dal 2019 a questo progetto, poi si è un po' fermate le attività a causa del Covid, e adesso proprio grazie a questa iniziativa di sabato prossimo della impiantazione di questo monumento importantissimo per il nostro territorio, come proprio simbolo partecipazione attiva nel costruire questa rivoluzione ambientale, no? Questo proposito proprio attivo di cittadinanza attiva, e in modo particolare nella scuola e nella nostra scuola proprio come incipit proprio di voler continuare questo cammino educativo per la cura del territorio, la cura del creato, la cura dell'ambiente. Quindi è per noi un ulteriore attestare, un ulteriore esserci in questo impegno. E i bambini, appunto, dopo aver letto questa frase, dopo aver osservato l'icona che è uscita, l'immagine che è uscita, poi con tutta la loro creatività guidate dagli insegnanti si interpretano come possiamo oggi noi fare qualcosa per, ad esempio, il fondale marino che andiamo a scoprire, così bello, così meraviglioso, così creato per la nostra vita, una vita felice e gioiosa, appunto, nelle bellezze naturali. E loro si sbizzarriscono in modo positivo, creando disegni, costruendo delle cose, ma spesso abbiamo visto che loro si esprimono proprio con una creatività anche affettiva. Proprio ultimamente abbiamo riproposto il gioco del dado e magari qualche bimba dice: io amo il mare e non mi piace quando si trovano le bottiglie di plastica. Ecco, proprio delle cose semplici, una modalità molto semplice che però può aiutare alla crescita di una personalità sana e alla crescita di una maturità e autonomia responsabile nei confronti di se stessi e del mondo che li circonda.
0: Beh, professoressa, una domanda. Ha notato i bambini di oggi se sono più, diciamo, proiettati verso la tutela dell'ambiente?
1: Sì, i bambini di oggi sentono profondamente questo problema. Ecco. E anzi, cercano anche tra di loro, no? Di creare dei metodi, di creare delle strategie per, non so, tenere pulita l'aula, nel senso che sono attenti anche in classe a fare la differenziata.
0: Ecco,
1: oppure anche con la nostra scuola, adesso quest'anno è iscritta anche nel percorso Eco School, quindi a fare proprio dei progetti educativi del riciclo, ad esempio. Sì, c'è molta attenzione.
0: Ecco, questo è importante.
1: Sì. Questo è molto importante, credo, proprio per la crescita ad una cittadinanza più responsabile.
0: Beh, abbiamo delle buone speranze, allora speriamo,
1: sì, a prescindere
0: sì. Ovviamente questo è importante dalla sensibilità ecologica, quindi, però devono imparare, e penso che le nuove generazioni lo faranno, a sì. Rispettare anche, ecco, tutto quello che è l'ambiente e tutto quello che ci circonda, a prescindere dalla situazione ecologica, anche a livello proprio strutturale, insomma, evitare di scrivere sui muri, magari di fare danni,
1: sì.
0: queste cose, diciamo, che magari a una certa età possono essere cose goliardiche, però alla fine devono capire che quello che noi perdiamo poi alla fine non ce lo ritroviamo, cioè
1: è
0: un danno per tutti.
1: Esatto, è difficile ritrovarlo. Sì, diciamo che il dado della terra ha anche una funzionalità educativa, non solo scolastica, ma può essere usato in tutti gli ambienti, in ambienti pastorali, in ambienti della comunicazione, in ambienti della famiglia anche, perché anche una famiglia famiglia può riunirsi e giocare con questo dato e appunto creare una strategia anche di collaborazione familiare, perché no? Quindi sì, mi trovo d'accordo con lei, nel senso che questo gioco aiuta. Questo progetto, più che un gioco, ecco, ha un aspetto ludico, ma è un progetto vero e proprio che può aiutare a, a dare al ragazzo, ma anche al giovane, perché con contenuti più elevati si possono esprimere anche i giovani, insomma, su queste problematiche, anzi si devono esprimere molto di più e trovare delle strategie comunitarie utili appunto nella quotidianità appunto del territorio, con delle strategie quotidiane, ecco, adesso non so se sono stata chiara, insomma, e quindi è un progetto che può essere utilizzato in tanti campi, in tante realtà. Non solo quella scolastica. Noi, ecco, siamo contenti perché siamo stati la prima scuola quando l'insegnante Paola Bastoni, che è un po' la portavoce, è colei che ha abbracciato il progetto nel Sud Pontino. Noi siamo state contentissime di accettare, di accogliere questo progetto e di metterlo in pratica. In pratica sabato noi avremo la partecipazione anche di rappresentanze delle nostre scuole del territorio, con le quali siamo felici di anche nel futuro, insomma, di collaborare e di vivere questo momento del 10 ottobre insieme, però ecco, siamo contenti di essere state appunto la scuola pilota, la prima scuola sul territorio, su tutto il territorio Sud Pontino, a mettere in pratica questo progetto.
0: Bene, bene. Io, professoressa, la ringrazio per essere stata con noi e per averci illustrato appunto di che cosa parla questo dado della terra, perché magari molti non lo sanno. Quindi, allora, buongiorno, abbiamo con noi anche, ci ha raggiunto il sindaco Gianluca Taddeo. E allora, professoressa, allora ribadiamo sabato alle 10, il 10 ottobre.
2: 10 ottobre, sì.
1: Alle 10. Numerosi a Piazza Santogianni a giocare con il dado, ma meglio per vivere insieme un impegno, prendere insieme, penso, questo impegno per aiutare a vivere meglio la nostra collettività.
0: Perfetto, grazie professoressa, grazie mille. Grazie.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci sindaco.
0: Ecco, arrivederci. Ci sarà anche lui, quindi ovviamente sindaco. Va bene. Allora abbiamo con noi anche Sira. Buongiorno Sira, che ci hai raggiunto.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno sindaco, okay. Buongiorno Iaia. Ecco. Io ho raggiunto l'orario canonico però.
0: No, io ho detto che iniziavamo un pochino prima per dare voce anche appunto a questo. Sì, per carità. E quindi.
3: Sindaco, buongiorno. Intanto, tanto tempo che non ci sentiamo via radio.
0: Ha fatto le ferie, oggi... sindaco. Stato in giro, avrò fatto le ferie. Anche noi, tutti quanti abbiamo fatto le
3: ferie. E allora, sindaco, so che oggi parliamo di una questione specifica, poi ovviamente...
0: Una questione un po' spinosa, non lo so, perché ci sono...
3: Quando abbiamo, ci devi informare,
0: dobbiamo far capire a tutta la cittadinanza quello che, diciamo, c'è sulla situazione dei parcheggi, no?
2: Penso che la cittadinanza abbia capito abbastanza bene la...
0: ma noi adesso glielo ribadiamo perché sono arrivate alcune telefonate per capire.
2: Qualcuno non ha ben capito, glielo spieghiamo.
0: Esatto, perfetto. Scusami Sira, ti ho interrotto, dimmi, vai.
3: No, niente, stavo solo dicendo che oggi soprattutto parliamo col sindaco della polemica che è nata sui parcheggi, sulle strisce blu che, come tutti sappiamo, sono state free, quindi non le abbiamo pagate fino ad ora, e prima o poi sapevamo che sarebbero rientrate in funzione le tariffe per il parcheggio, e oggi il sindaco ci spiega un attimo quando accadrà e come accadrà, in modo che cerchiamo poi di panare le polemiche che si sono manifestate sui social, insomma così, ascoltate al bar. Prego, sindaco.
0: Sira, un attimo solo, prima di dare la parola al sindaco, la pubblicità e ritorniamo.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
5: Itaca, l'altra città.
0: Allora, eccoci di nuovo insieme. Dunque, sindaco, a lei la parola.
2: Allora, diciamo che il tema della sosta a Formia è sempre stato un po' gestito fin dall'inizio, dalla Formia Servizi. Se partiamo da lontano ci rendiamo conto che la città ha avuto molti disagi su questo tema, anche perché a pochi metri abbiamo ancora questo bellissimo parcheggio che, a parte del fallimento, non è utilizzato, no? Solo una parte, perché all'epoca, quando si poteva acquisire il comune nella gestione villa, non ha proceduto all'acquisizione, quindi il curatore ha fatto tutte le operazioni per poi fare mandare all'asta i vari locali.
0: Sì, perché all'epoca
2: poi nel tempo c'è stato questa successione di affidamenti a società private, e con quello che ci ha spinto come amministrazione a prendere questa scelta è stato proprio il fatto dell'aggio che il comune riconosceva a queste società private. Parliamo del 70% dell'incasso, quindi rimaneva un 30% al comune, cioè ai formiani, ai cittadini formiani, e il 70% andava a queste società per il servizio che comunque prestavano. Noi invece abbiamo voluto fortemente questo passaggio alla nostra società FRZ, quindi alla nostra società in house, perché intanto l'aggio che il comune avrà sarà del 55%, quindi
0: è socia, quindi
2: Quindi la società avrà il 45% per sostenere le spese del personale, e quindi poi un minimo spazio per le varie successive spese che può affrontare un'impresa. Però comunque quello che rimane è della città, quindi tutto quello che sarà il profitto,
0: gli incassi
2: esatto, rimarranno alla città. Anche se noi abbiamo fatto una politica di riduzione anche degli abbonamenti, delle tariffe per i nostri cittadini. Quindi
0: ci sarà uno sconto sull'abbonamento?
2: C'è uno sconto sull'abbonamento. Come proiezione, dai dati che abbiamo, questi dati produrranno circa un 800.000 euro l'anno per il comune di Formia di incasso, quindi è una previsione. Nel momento in cui ci sarà faremo un periodo di prova, quindi potremo anche fare ulteriori agevolazioni se questo verrà confermato. Quindi
0: in corso d'opera si possono rivedere determinate
2: come cose. Si possono rivedere le varie zone che comunque abbiamo ipotizzato per la sosta, di vedere anche queste modalità. Quindi
3: questo in linea di massima, sì. Quindi per spiegare che l'affidamento in house è giustificato dal fatto che i proventi di questi parcheggi rimangono a casa, e quindi diciamo è un'operazione che dal punto di vista del conto economico avvantaggia il comune.
2: Avvantaggia la città, perché io se incasso posso comunque fare degli investimenti, non è che vanno fuori.
3: No, cioè. si è espressa male, a vantaggio del comune di Formia, cioè tutti, non il comune in quanto ente, ma in vantaggio a tutta la città.
2: A vantaggio la città.
3: La cosa che invece volevo chiedere è, lei ha fatto riferimento a tariffe, quindi cominciamo a dire, sì, sappiamo già quanto costeranno gli abbonamenti,
2: sì,
3: e subito dopo quali sono le zone in cui varranno, perché negli ultimi abbonamenti era un...
2: No, noi prevediamo nel periodo di bassa stagione l'utilizzo dell'abbonamento su tutte le zone.
0: Ok, che il periodo di bassa stagione va da...
2: Fino a maggio, quindi maggio-settembre,
0: diciamo, no.
2: Maggio-settembre è alta stagione, quindi nelle zone che sono un po' più vissute d'estate non sarà previsto completamente l'utilizzo dell'abbonamento. Quindi
0: poi,
2: comunque,
0: poi ci direte voi quali sono le zone.
2: Sì, questo ancora non è
0: stato definito.
2: Non è ben definito perché siamo in fase di definizione. Abbiamo comunque fatto già un primo piano tariffario generale che prevede l'abbonamento per i residenti a 35 euro e non più 42 per una targa. Poi abbiamo per due targhe 55 euro e per la terza targa ulteriori 55 euro. Quindi c'è una riduzione rispetto a quello che erano le tariffe precedenti. Poi abbiamo inserito la possibilità anche delle auto aziendali con sede legale nel comune di Formia e abbiamo inserito e ridotto anche l'abbonamento per chi viene dai comuni
0: di pendolari, per esempio chi lavora fuori.
2: Pendolari è un altro discorso, perché c'è una tariffa propria.
0: Esatto, propria, sì, perché molti che, magari vanno da Minturno.
2: L'abbonamento pendolare mensile è 35 euro e annuale 385. Su questo stiamo cercando di definire anche altre zone limitrofe alla stazione, perché lì ci sono 170 posti e quindi non soddisfano tutti i pendolari che arrivano e poi vanno a lavorare la mattina. Quindi
0: a prescindere da quelli che vanno col treno, perché ci sono pendolari che magari vengono da Fondi, non con il treno, vengono con la macchina, quindi
2: quelli hanno l'abbonamento per i lavoratori stanno qui, che comunque c'è anche lì l'abbonamento.
0: Perfetto, era quello che intendo.
2: Per i lavoratori nella città di Fondi. Okay. E quindi si sta facendo un ragionamento su quelle che sono le aree che possono poi servire ai pendolari, visto che ne sono abbastanza, non 170,
0: sono di più.
2: Come gli stalli che sono nel parcheggio multipiano della stazione. Quindi su questo si sta facendo.
0: Diciamo che questi pendolari vanno la mattina e tornano la sera, quindi non è che fanno due ore e poi ritornano, nel senso che occupano il parcheggio tutta la giornata,
2: sono state fatte tutta una serie di ragionamenti che comunque vanno provati e poi eventualmente possono essere anche, a secondo di quello che si verifica, si fanno le dovute modifiche per rendere questa la sosta comunque
0: magari il comune potrebbe intervenire sui parcheggi privati che ci sono vicino alla stazione per dare un contributo in modo da
2: dipende
0: da
2: perché
0: sopperire.
2: loro anche hanno gli abbonamenti per i residenti che comunque non hanno la possibilità di parcheggiare, comunque sono anche loro abbastanza saturi.
0: Ecco.
2: Però diciamo che cercheremo di modificare lì dove necessario per dare agio a tutti di avere la possibilità di parcheggiare per i pendolari.
0: Ok.
3: Allora io voglio che il sindaco chiarisca una cosa di cui abbiamo parlato, così magari non ci torniamo. Allora abbiamo capito che la prima macchina 35, la seconda 55 e la terza ancora di più. Lei ha parlato di un abbonamento che vale su tutte le strisce blu da ottobre ad aprile, mentre da maggio a settembre cambiano le regole. Lei ha detto non totalmente.
2: No, allora ci sono delle zone tipo Vindicio, ci sono i lungomari sia di Levante che di Ponente, ci sono delle aree limitrofe al litorale che comunque dobbiamo mettere a rotazione, altrimenti si crea il problema di chi sosta e non sposta la macchina. Quindi alcune zone saranno in parte utilizzate con l'abbonamento, ma comunque sarà garantita una rotazione, se no il problema non lo risolviamo.
0: Un'altra cosa,
2: anche se è impossibile soddisfare sui litorali tutte le autovetture che comunque usufruiscono delle spiagge, anche perché in una famiglia vanno a mare in quattro persone, tre macchine, un motorino, oppure due macchine, due motorini, quindi bisogna anche mettere in campo delle modalità di mobilità differenti,
0: cioè magari andare tutti quanti una macchina,
2: no, ecco, anche a spostarsi con sì, i mezzi pubblici, fare dei servizi dedicati per i ragazzi, cioè voglio dire, si può
0: i pulmini in navetta ci vorrebbero,
2: sì, stiamo valutando anche
0: piccoli, non
2: stiamo valutando anche questo, sì. E in più con le nuove concessioni chiederemo anche agli operatori nuovi di con la nuova gestione di dare comunque la disponibilità di parcheggio ai propri clienti. Vediamo in che formula si può sostenere questa cosa.
0: Dovranno ancora vedere, ancora non è chiaro, cioè la stanno studiando per bene. Tanto,
3: questa cosa qua quindi ancora allo studio, quindi poi tirerete fuori la normativa per capire da maggio a settembre che succede. Sì. A questi abbonamenti, però valgono lo stesso, cioè valgono tutto l'anno. Ma ci saranno delle zone inibite?
2: Sì. No, inibite,
0: che andranno a rotazione,
2: limitate,
0: cioè cambierà,
2: esatto, limitate.
0: Cambierà qualcosa, okay. Poi ci dirà. Poi volevo chiedere una cosa: le famose strisce bianche ci saranno? Sì, non ci saranno? Dice no, sono state eliminate.
2: No. Abbiamo pensato di rendere il parcheggio del Molo Vespucci con gli stalli blu, ma comunque con la possibilità di andare con l'abbonamento per i residenti.
0: Non saranno più bianche.
2: Non saranno bianche, ma comunque saranno accessibili ai formiani con l'abbonamento, quindi è come se fosse un parcheggio libero, che 35 euro l'anno credo che sia un contributo minimo che comunque possa. Poi ci sono le strisce bianche, ci sono via Tonetti, ci sono su altre zone, ci sono, quindi
3: non saranno distribuite che ne so un tot, una percentuale di strisce bianche dove sono le strisce blu, no, ci saranno delle zone con le strisce bianche, delle zone completamente
2: blu. Ma le zone sono rimaste le stesse di sempre?
3: Sì.
2: Quindi sono le zone che conoscono tutti, e
0: no,
2: quindi
0: molti vanno giù al porto e non.
2: Sì, ci potranno andare con l'abbonamento.
0: Quello è. No, attualmente non è così. Attualmente vanno,
2: lasciano la macchina 15 giorni, 20 sì, giorni, sì, sia sì. Chi va in altre località, chi sta qui. Ci vuole una regolamentazione, anche perché lì ci sarà lo spostamento di tutto il comparto dei traghetti e gli aliscafi a breve, e quindi ci sarà tutta una regolamentazione interna per l'imbarco, per la sosta, per chi poi utilizzerà il nostro Molo Vespucci. Quindi abbiamo ritenuto giusto fare questa cosa.
3: Ma allora, sindaco, invece un'altra domanda le volevo fare. Da maggio, cioè da ottobre ad aprile, quindi tutte le strisce blu saranno fruibili con l'abbonamento.
2: Sì.
3: Ok.
0: Un attimo solo, Sira, scusa, visto che c'è Natale di mezzo, volevo capire se Natale c'era prevista qualcosa, visto che Natale
2: è sempre. A Natale noi faremo sempre le stesse iniziative di parcheggio gratuito per i giorni che l'abbiamo sempre fatto, lo continueremo a fare.
0: Se Natale era inserito.
2: No.
0: Ok, andiamo avanti, vai Sira.
3: Ok, allora invece l'altra polemica, sindaco, ha riguardato i lavoratori che fino ad oggi si sono occupati appunto di queste strisce blu.
2: Sì.
3: Sono circa 13 e le contestano che insomma non si sa quantomeno non si sa se saranno tutelati, quindi saranno assorbiti dalla formula rifiuti zero oppure no, perché dice che c'era stata una delibera di consiglio comunale che si era espressa in tal senso, cioè per la tutela di questi lavoratori,
6: sì.
3: E quindi le chiedo conto anche di questo, che risponda a tutti coloro che stanno facendo polemiche questi giorni.
6: Sì, allora diciamo che la clausola famosa di salvaguardia è contenuta nell'articolo 31 del capitolato che abbiamo sottoscritto e votato a marzo. L'articolo 31 parla di salvaguardia dei lavoratori, ma nei termini di legge, delle norme. Quindi il passaggio da un'impresa privata ad un'azienda pubblica prevede una selezione. Questa è legge, è norma, non può avvenire in automatico. La clausola di salvaguardia prevista in questi casi è all'interno dei criteri che deve contenere il bando, anche consultando non solo la norma, anche sentenze, che prevede una serie di criteri che devono essere riportati, perché comunque è una forma di salvaguardia per il personale. Ma che non si possa fare la selezione è una cosa impossibile, è contro legge. Quindi non abbiamo comunque detto da sempre questo, non è che abbiamo detto il contrario, lo abbiamo fatto presente anche ai sindacati.
0: Quindi non ci sarà un'incorporazione tra virgolette automatica?
6: Non può essere automatica,
0: non può essere.
6: A meno che non esce una norma domani oppure oggi che ci consente di farlo, lo facciamo.
0: Ho capito. Ma
6: fino ad oggi norme che ci dicono questo non esistono. Non è che giustamente chi ha lavorato per 20 anni è normale che possa reagire così, lo capisco anche, però purtroppo la legge prevede quello che abbiamo fatto, è stato sottoscritto anche in un incontro che ho avuto con i sindacati, con una sigla sindacale che è la CGL, che ha rappresentato sempre i lavoratori della ex K-City, della ex impresa che gestiva i parcheggi, la K-City. Quindi abbiamo fatto un verbale con i dirigenti, alla presenza del responsabile del sindacato, quindi voglio dire, più di questo non potevamo fare. Se i lavoratori volevano comunque chiarirci le idee su qualcosa, io sono stato sempre disponibile a riceverli, però non li ho mai visti, ma non per questo non ho continuato con l'amministrazione a lavorare per inserire tutte le possibilità di salvaguardia
0: dei lavoratori. L'importante è che magari cerchiamo di...
6: Poi che si vuole fare polemica, tutti la possono fare, non è che possiamo privare di farla.
3: Certo, ma noi le polemiche le dobbiamo riportare proprio perché comunque...
6: No, le polemiche è giusto riportarle, perché uno poi può dire quello che non è riuscito a chiarire ai lavoratori, perché se li avessi visti potevo comunque avere l'occasione per parlarci, per confrontarmi e per recepire anche qualche preoccupazione, potevo farla presente, ma comunque nonostante questo abbiamo cercato di inserire tutto quello che potesse essere utile per salvaguardare i dipendenti che hanno lavorato fino ad oggi.
0: Anche questi dipendenti che hanno lavorato fino adesso, quindi possono partecipare comunque alla selezione.
6: Possono partecipare alla selezione.
0: Anche avendo un bagaglio magari di conoscenza.
6: Hanno la conoscenza. Hanno la conoscenza.
0: Potrebbero essere anche avvantaggiati, giusto? No? Nel senso.
6: Hanno la conoscenza, quindi sono già pronti per affrontare una selezione.
3: Certo, poi dipende dai requisiti del bando, quindi certo. Diciamo è tutto molto relativo.
0: Perché oggi come oggi le persone che hanno una certa età poi hanno anche difficoltà a trovare un lavoro, magari chi ha famiglia eccetera, magari non è più così giovane e sta sui 50 anni, inizia a essere un problema diciamo di sopravvivenza. Vai Sira.
3: No, io infatti stavo chiedendo al sindaco se c'è una previsione di quante persone andranno a lavorare su questo servizio, perché fino adesso risultano 13, saranno sempre 13, il numero delle persone
6: allora, dal piano
3: ampliate.
6: Economico finanziario che è stato prodotto dalla Formia Rifiuti Zero sono sono 13, sono 12, sono 9 ausiliari del traffico, 2 per il desk office e un amministrativo.
3: Ok, quindi sì. Quindi i posti di lavoro rimangono più o meno gli stessi, solo che ci sarà questo bando a cui partecipare. Questi erano, diciamo, i dubbi espressi anche tramite social, eccetera, il problema dei lavoratori e l'affidamento che era stato fatto, che lei giustamente ci ha detto, fatto un affidamento che possa convenire alla città. Sindaco, invece le volevo fare una domanda che non c'entra con i parcheggi. Questa mattina ho visto che sul ponte Tallini si lavorava. Che sta succedendo?
0: Novità?
6: Stanno procedendo i lavori. Sono circa 10 giorni che hanno ripreso, perché hanno finito la fase di verifica della struttura, quindi stanno iniziando le prime lavorazioni e continueranno fino al completamento dei lavori.
0: Previsioni
6: spero che facciano presto, nel giro di qualche mese, perché almeno possiamo usufruire di questo passaggio all'esterno da via Vitruvio, perché
0: potrà essere carrabile oppure solo pedonale.
6: Proprio perché... per questo abbiamo preso un po' più di tempo, perché non solo sarà carrabile, ma non avrà limiti per il passaggio per il peso.
0: Se è carrabile solo già, diciamo, no,
6: è carrabile
0: per
6: sia
0: le macchine, già potrebbe essere un aiuto.
6: I due sensi di marcia, ci saranno dei marciapiedi per percorrere il ponte e collegarlo alla futura zona turistica, e quindi un po' di pazienza e il ponte sarà di nuovo funzionante. Purtroppo il tempo per fare le cose ci vuole.
0: Però è stata una cosa, no, perché
6: è stata una cosa, perché
0: per noi il problema è la viabilità.
6: Il problema io lo comprendo, lo capisco e sto cercando con l'amministrazione di risolverlo.
0: Sì.
6: E quindi bisogna avere la pazienza, che purtroppo le cose, i procedimenti sono quello che sono, le situazioni che si verificano possono essere diverse da quelle che si progettano. Quindi ci vuole un attimo di pazienza. L'importante è ridare la possibilità alla città di riutilizzare il ponte Tallini.
0: Certo. Un altro ponte, scusami Sira, visto che stavamo parlando di ponti, c'era quello dietro il pezzo, dietro dove sta Eurospin.
6: Sì, diciamo. Hanno finito di realizzare la carpentria e stanno in fase di installazione.
0: L'ultimo pezzo, l'ultimo, giusto?
6: Sì, per poi riaprire tutto il tratto.
0: Anche lì non abbiamo previsioni di...
6: Penso per la fine del mese, inizio del mese prossimo sarà tutto, spero.
0: Speriamo, non diciamo, vabbè, ok.
6: No, non diciamo i tempi, sennò si mettono col cronometro, si mettono là, fanno col cronometro, gli facciamo venire l'ansia, capito?
3: Allora, altri lavori, diciamo, iniziati che ancora non sono finiti, quindi la passeggiata di Cicerone, bellissima, ha detto di tutto, insomma, effettivamente sì. Bella. Che previsioni ci sono per proseguirla?
6: Sono partiti i lavori per la sistemazione del distributore, quello che sta proprio all'inizio del porticciolo. Sì. E poi stiamo definendo la procedura per l'attraversamento del terzo tratto che va all'interno del porticciolo fino a superare il manopasso.
0: Per capire l'attraversamento, perché sì. Ci sono varie, cioè va attorno, cioè sul
6: sì,
0: mare,
6: va sul,
0: oppure,
6: va sul
0: oppure
6: perimetro,
0: attraversa.
6: No, non attraversa, ecco, perché non c'è stata data la possibilità bonaria dai proprietari di attraversare Villa Rubino.
0: Ecco, visto.
6: E costeggerà il muro di Villa Rubino e quindi farà il giro sul perimetro,
0: il giro
6: andrà
0: del cantiere, diciamo, dell'ex cantiere,
6: il giro del muro, poi dal cantiere ci arriviamo di lato, all'interno della piazza al Marina di Castellone, no? Arriviamo con un viale che ci porta lì, ma dobbiamo prima superare il malopasso e poi arrivare là. Con tutte le prescrizioni della sovrintendenza, quindi non è stata un'impresa semplice.
0: Certo.
3: Quindi anche lì stanno adesso provvedendo a sistemare la questione distributore, che forse va spostato da quello che ricordo.
6: Sì, lo viene collocato dietro al muro del parcheggio, il gabbiotto, sì. E poi viene comunque installato un erogatore con doppia pompa piccolino. Comunque per,
3: e arriva, si fa, sì. Diciamo, al tanchino.
6: Sì. Comunque per mantenere il servizio.
7: Certo, perché lì ovviamente essendo sì. Una zona, diciamo, con tutte le barche, eccetera, una delle poche che ci sono, è l'unico distributore sì. Mare che ci sta fuori.
6: È l'unico distributore che sì.
7: Quindi per forza. È
3: servizio chiaramente riportarlo in funzionalità. E quindi anche questo era una delle cose che i formiani passeggiano e se lo chiedono, quindi noi quando ce l'abbiamo qua il sindaco riportiamo un po' di richieste appunto che ci fanno.
7: E allora Sira, scusa, prima di andare alla prossima domanda mandiamo la pubblicità così poi sì. Continuiamo con calma, va bene? Sì.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
3: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
2: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
3: Noi possiamo aiutarvi.
2: Oh, aprite bene gli occhi,

0: studenti che hanno partecipato, quindi veramente sono,
1: c'erano le forze armate, quindi era
0: anche lì c'è stata una bellissima un bellissimo allestimento da parte di tutte le forze armate, perché hanno già l'anno scorso capito l'interesse dei ragazzi, dei giovani studenti, e quindi hanno voluto far vedere tutto quello che è a loro disposizione, per specialmente la parte tecnologica, per comunque creare in loro un interesse. E,
1: quindi i giovani comunque sono predisposti, non è che molte hanno, volte dice hanno, giovani no, vedono le forze armate, vengono in carabinieri, la polizia, come invece
0: no. Sono integrati benissimo, sono hanno e sono anche ambiziosi, ed è giusto anche dare a loro tutta l'offerta formativa di cui hanno bisogno per scegliere il proprio percorso formativo, che poi rimane un percorso professionale della loro vita. Quindi abbiamo avuto tante università, la Bocconi, l'Università Cattolica, il Campus Biomedico, la Sapienza, l'Università di Cassino, Vanvitelli, c'è gli istituti, l'ITS, quindi voglio dire è una un'occasione che si rende di anno in anno sempre più più importante. Poi ci sono stati i vari workshop che hanno interessato vari gruppi di studenti all'interno del comune, quindi sono rimasti contenti, e questo l'ho verificato dai tanti feedback che ho ricevuto, e quindi cercheremo di mantenerlo nel tempo, perché comunque
1: è una cosa che poi
0: è un'occasione
1: molto.
0: Che spesso è capitato anche a me personalmente. Io ho fatto 2 anni di giurisprudenza, poi avevo mio padre che mi ripeteva sempre che dovevo prendermi il diploma di geometra, e presi il diploma di geometra privatista, mi piacquero le materie e mi iscrissi alla facoltà di architettura. Magari se avessi avuto la possibilità di capire quel
1: mondo prima, diverso, forse avresti scelto altro.
0: Avrei iniziato prima, quindi poi mi sono laureato in architettura e sono rimasto soddisfatto, perché è stata una bellissima esperienza formativa.
1: Quindi
0: dare un'opportunità ai ragazzi di sì, ma l'ho presa per soddisfazione personale,
1: non lo sapevo. Pensavo che avessi fatto economia, non lo so perché, ero convinta.
0: E quindi è stata una bella opportunità per dare ai ragazzi, in modo che se hanno da avere qualche chiarimento, qualcosa
1: che molte volte uno
0: non riescono a comprendere bene un percorso formativo,
1: altre cose, invece poi
0: è giusto che mi dà la possibilità di poter avere un orientamento,
1: valutare meglio quali
0: anche, può essere anche che possa tenere le proprie capacità, quindi su quello
1: perché non tutti nasciamo avvocati oppure scienziati,
0: appunto, ognuno ha le proprie caratteristiche, quindi anche lì un inquadramento di una persona che valuta in poco tempo ti sa indirizzare, quindi
1: è perfetto. Quindi
0: però è stata una bellissima noi, questo è il 5º anno che la facciamo, quindi ogni anno è stato sempre un crescendo, ed è veramente una delle tante cose che mi fa piacere aver fatto per la città e per i giovani.
1: Perfetto.
2: A proposito di questo, mi dà proprio il gancio per chiedere: siamo, diciamo, a non moltissimo dalla fine del mandato.
0: Sì.
2: Se io ti chiedessi cosa avresti voluto fare che non sei riuscito a fare?
0: E questo lo farò nei prossimi 5 anni.
2: Questo va bene.
0: Diciamo che il tempo credo che il tempo per definire alcune cose non siano i 5 anni del primo mandato, ma comunque bisogna avere uno spazio più ampio per poter finire quello che uno ha programmato, e per mettere in campo qualcosa anche di più importante per la città. E questo lo dico perché i primi 2 anni e mezzo del mandato io li ho utilizzati per programmare molte cose, le abbiamo fatte noi personalmente, supportando direttamente gli uffici che avevano

0: una scarsa presenza all'interno, che io quando sono arrivato c'era sia i lavori pubblici sia l'urbanistica, il settore urbanistica, con 3 persone da una parte e 4 dall'altra, quindi è stato una difficoltà anche fare tutte le procedure per recuperare personale, reclutare personale, e tante cose sono state programmate, tante sono state fatte. La nostra priorità è stata quella di intervenire subito sugli edifici scolastici, quindi abbiamo quasi completato la sistemazione di quasi tutte le strutture scolastiche che presentavano delle criticità. Noi Castellone abbiamo terminato, c'è da sistemare ancora qualcosa alla scuola Dante, al plesso principale. Abbiamo iniziato i lavori anche alla mia scuola media, quella che ho frequentato alla Pasquale Mattei.
1: La Boglione anche, ho visto che
0: la Boglione sta andando avanti. Sì. La De Amicis abbiamo sistemato tutti i piani tranne l'interrato, quello ci manca. Vorremmo sistemare anche la palestra, la parte posteriore.
1: Fabiani, diciamo.
0: No, c'è tra la Fabiani e l'edificio scolastico c'è un altro spazio che vorremmo comunque recuperare come spazio per i giovani. C'è questo tema del palazzetto dello sport che stiamo portando avanti, siamo in fase di progettazione. C'è la volontà di...
1: Palazzetto dello sport, che non è quello che sta a San Pietro, no?
0: No, quelle sono tenso strutture che comunque non un palazzetto dello sport che possa comunque contenere persone di un certo numero. Poi vorremmo creare un'area teatro per dare un teatro degno del nome della città di Formia, perché ne abbiamo sentite tante, ne abbiamo viste tante, abbiamo dovuto abbiamo trovato convenzioni fatti con teatri non utilizzabili, non agibili, e quindi ne abbiamo viste proprio tante. In questi 5 anni ne ho viste talmente tante che potrei scrivere un libro. Però ci sono tante altre cose da fare, Sira, e queste verranno inserite tutte nel programma elettorale che stiamo iniziando ad approcciare, perché siamo pronti come coalizione a partire fra qualche settimana, nel giro di un mese e mezzo, perché la città deve essere rassicurata anche dalla continuità di un'amministrazione, e quindi noi partiamo con le nostre idee, con la nostra squadra. Io in 5 anni di amministrazione non ho avuto mai nessun problema con nessun gruppo politico, tutti hanno avuto ognuno di noi ha avuto le stesse idee da portare avanti per la città, e questo è stato un bene, perché ci ha consentito di governare una città e non di pensare ai soliti interessi che poi hanno rallentato la crescita di questa città. Quindi non ti posso dire tutto adesso, perché poi svelo il programma elettorale. Quindi sarà una sorpresa tra qualche mese, perché diversamente da altri, noi siamo pronti a continuare questo percorso solo per il bene della nostra città.
2: Una domanda a proposito del teatro a cui hai fatto riferimento.
0: Sì.
2: Sappiamo che ci sono state tutte le storie, appunto, con contratti già fatti, eccetera, ma qual è la situazione attuale? Cioè, come avete risolto questo problema, se l'avete risolto, almeno col teatro, quello...
0: Il teatro è inagibile.
2: E questo, ecco. Sì.
0: C'era una convenzione, quindi... c'era una convenzione in atto a cui il comune ha anticipato delle somme per l'acquisizione, e adesso c'è un'interlocuzione con l'ente proprietario del bene per capire come bisogna risolvere la questione. Quindi
2: per acquisirlo o semplicemente per sciogliersi dalla convenzione?
0: No, noi lo dobbiamo, se noi lo vorremmo acquisire, ma deve essere un vantaggio per la città, non uno svantaggio.
1: Acquisirlo in maniera agibile, ovviamente,
0: certo.
1: Perché se lo acquisisci che è inagibile, che lo acquisisci a fare, certo. Più o meno questo è il concetto.
2: No, non potete occuparvi voi di renderla agibile.
0: Non abbiamo la possibilità, perché la convenzione non prevede una straordinaria manutenzione e già c'è un prezzo concordato ed io dovrei spendere un prezzo superiore per metterlo a posto come amministrazione.
2: Ok, quindi soltanto nel caso in cui riuscite ad acquisirlo potete poi acquisirlo.
0: Noi abbiamo fatto dei versamenti per delle quote che servivano come quote per poi procedere all'acquisizione. Se si trova un accordo con l'IPAB vantaggioso per la città, noi il teatro lo possiamo acquisire. Se non si raggiunge l'accordo, quelle quote anticipate le dobbiamo richiedere indietro. Certo, ma è tutto ancora in fase di definizione.
2: E invece, sindaco, per quel che riguarda quella famosa struttura che è nella piazza del nuovo mercato,
0: l'auditorium FOA.
2: Bravo, sì. L'auditorium, non viene mai il nome.
0: Quello era un palazzetto dello sport trasformato in un auditorium.
2: Che fine deve fare?
0: Quel palazzetto adesso inizieranno i lavori di adeguamento che ci sono stati prescritti dai vigili del fuoco e quindi lo riapriremo come uno spazio culturale che vorremmo proprio adibire per un centro di aggregazione per i giovani, per divertirsi, per stare lì in maniera molto più
1: non teatro,
0: tranquilla. Non penso che possa essere un teatro, perché con le parole si possono dire tante cose, ne abbiamo sentite tante, però quello è un palazzetto dello sport adibito a teatro con 150 posti, con una gradinata che si apre e che si chiude. Sicuramente ci sarà la possibilità di fare anche rappresentazioni teatrali, ma non è un teatro.
1: No, certo, qualcosa di teatro.
2: Non sapevo nemmeno che fosse nato come un palazzetto dello sport, raccontato. No, ce l'hanno sempre raccontato come altro.
0: Ma le cose si possono raccontare come vogliono.
2: Ma allora questo serve. Questi confronti servono proprio per chiarire, spero che ci stiano ascoltando un bel po', perché queste cose insomma possono essere alla portata di tutti, cioè queste informazioni dovrebbero essere alla portata di tutti, perché a volte si parla appunto senza sapere e senza aver mai visto l'interno di questo auditorium. Quindi chiaramente noi ci facciamo delle domande che poi giriamo a lei per poterci rispondere, e quindi questo sì. Ultima domanda che volevo fare io a Gianluca, un'altra domanda. Hanno riparato tutta la situazione delle fogne qui per salire su a Maramora, sotto al ponte della ferrovia, però hanno riparato, la riparazione è stata abbastanza approssimativa. La cosa che mi chiedo tutte le volte che fanno dei lavori, se qualcuno del comune ha possibilità di controllare che lasciano, diciamo, una situazione quantomeno accettabile. Non dico che devono rifare tutta la strada.
0: No, la strada la rifanno tutta, ma bisogna aspettare i tempi di assestamento, visto che hanno scavato per 4 metri e mezzo, quindi si abbassa, aspettiamo un po' per farlo stabilizzare e poi si fa la strada su, sennò si rischia che si possa rovinare. Quindi questo è il motivo. Però a volte succede anche che fanno lavori non adeguati e quindi noi interveniamo per farci ripristinare, come quelli che sono stati le lavorazioni della fibra. Noi ci siamo stati addosso come delle zecche, perché comunque hanno combinato un disastro, i ripristini non li facevano. Noi comunque abbiamo cercato di farli ripristinare, alcune strade le abbiamo asfaltate e sistemate, alcune le hanno asfaltate loro. C'è stato tutto un lavoro di coordinamento per controllo. Anche a volte personalmente io faccio questo nel nella giornata, quindi
1: quando vai e torni, passi dalle strade per vedere com'è la situazione.
2: E invece hai un'altra domanda: non ci ha svelato qual è la cosa che avrebbe dovuto fare e che non ha fatto, però ci può dire qual è la cosa di cui invece va più fiero, la cosa che più le ha dato soddisfazione nel vederla realizzata?
0: Comunque, allora, la cosa più bella è stata diciamo aver creato un rapporto con i cittadini quotidiano, quindi di confronto quotidiano nelle scuole, con tutte le persone che comunque io incontro, e questa è la cosa che mi ha fatto molto più piacere, perché essersi avvicinati come istituzione alla popolazione è stato veramente una cosa positiva, sia per me e sia anche per la città. E questo lo notiamo ogni volta che si fa qualche manifestazione, con la partecipazione delle associazioni, degli anziani, di tutti. Quindi questa è la cosa che ricorderò di questo primo mandato molto positivamente. Poi, dal punto di vista delle cose che abbiamo realizzato, rimango contento sull'University Village, rimango contento sul Giro d'Italia, rimango contento di aver fatto crescere le due feste patronali e di aver creato dei comitati che dialogano tra di loro. Cioè, tante cose che comunque tutti gli eventi che abbiamo fatto, i mondiali di vela, tante cose dal livello anche di rappresentatività. Sulle opere pubbliche posso dire che la cosa più bella che può riconoscere un'identità diversa della nostra città è sicuramente la passeggiata di Cicerone, il rifacimento del litorale di Gianola, che per la prima volta ha una piazza. Noi avevamo questo progetto ereditato dalla vecchia amministrazione, che abbiamo stravolto mettendoci anche il doppio delle somme per creare delle condizioni comunque di quel quartiere migliori. E quindi queste sono le cose che comunque cambiano un po' l'identità della città, che la rendono più accessibile, più qualitativamente vivibile, e tutte le altre opere
2: che rimangono
0: per aver sistemato le scuole, cioè aver dato la possibilità ai ragazzi di vivere in degli spazi riammodernati e più confortevoli, credo che per un sindaco e per un'amministrazione sia una cosa prioritaria. Io, quando ho iniziato a fare il sindaco, mi sono trovato a discutere con delle mamme perché i figli dovevano essere contenuti nei container. Le ho ricevute, insieme a loro abbiamo ragionato su come poter far stare i figli in una maniera più confortevole, perché non gli era manco stato spiegato che fossero dei moduli scolastici che migliori delle aule dove erano. Quindi, quando le ho ricevute, hanno cambiato subito idea. Quindi aver avuto un rapporto di confronto continuo con la città ci ha aiutato molto. Per esempio, aver lavorato tanto sulle frazioni, aver dato la possibilità ai borghi di avere quei servizi che sono mancati per anni, cioè aver creato un ascensore per una scuola per renderla più vivibile a Marano, un parcheggio, la riapertura del centro anziani alla Casa del Fascio, cioè la nuova piazza di Trivio, che proprio l'altro giorno ho votato in provincia un debito fuori bilancio per i danni che sono stati provocati dalla vecchia realizzazione della piazza ai locali sottostanti. Cioè, anche a Castello Onorato, aver iniziato a lavorare per il campo sportivo abbandonato, che comunque sarà un luogo di aggregazione per i ragazzi, per lo sport, per farli divertire, cioè, no? La viabilità interna del centro storico di Castello Onorato, cioè sono state fatte tantissime cose che...
1: Vabbè, noi abbiamo anche un territorio abbastanza vasto,
0: ma noi abbiamo lavorato su tutto il territorio,
1: ci sta
0: su tutto il territorio,
1: Marano, Latrivio,
0: e
1: Castello Onorato.
0: Continueremo a farlo anche nei prossimi 5 anni, perché sarà difficile, come dicono i probabili avversari, che ci devono mandare a casa.
1: Vabbè, tutti quanti dicono così, è normale, è una questione proprio, è classico.
2: Manco lo dico, se manco lo dico un sindaco.
0: Ma loro devono raccontare le idee. Loro devono raccontare le idee.
1: Vedremo. Allora, senti, Sira, allora io, sindaco, uno, ti voglio ricordare dell'Unione Italiana Ciechi.
0: Sì, con loro c'è un'interlocuzione, esatto, cercano, quindi, cercano uno spazio dove potersi
1: riunire. Diciamo. Il sindaco sta provvedendo.
0: Sto cercando di trovare uno spazio che possa essere anche poi per loro.
1: Che non si è dimenticato.
0: Non dimentico anche perché mi chiamano una settimana sì, una settimana no, si alternano, non è che mi chiama sempre lo stesso, si alternano. Vabbè. Però voglio dire, ci sarà la possibilità di dare a loro uno spazio.
1: Allora, una promessa che cerchiamo di strappare al sindaco.
0: Io promesse non ne faccio.
1: Vabbè, più o meno, sindaco, no, nel senso, promessa, impegno per il teatro, visto che adesso abbiamo in linea un'attrice di teatro.
0: Sì.
1: Che Roberta Costantini.
0: Come no?
1: Oh, buongiorno Roberta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno sindaco. Buongiorno.
1: Considerando che ovviamente ha fatto è stata una tra le tre migliori al mondo di compagnie teatrali, la Costellazione, e quindi compagnia teatrale Costellazione. Io non so perché dico Costellazione, perché
2: mi esce così.
1: Vabbè. Che sarà a Formia il 10, giusto? 9 e 10.
2: Sabato 10.
1: Ecco, sì, 9 e 10 ottobre.
2: Torniamo a Formia con uno spettacolo che ha portato l'Italia in finale al Festival Mondiale di Teatro, e quindi siamo orgogliosissimi che su 89 paesi del mondo siamo arrivati nei 24 finalisti e poi alla fine tra i primi tre, dopo c'era il Brasile e il Giappone, voglio dire, e poi c'era Formia, sindaco, poi c'era Formia, c'eravamo noi. E quindi
0: bravissimi,
2: siamo...
0: complimenti.
2: Grazie, grazie mille, siamo contenti di ritornare adesso di nuovo con questo spettacolo che è stato purtroppo bloccato in uscita dalla pandemia, e cui siamo dovuti rimanere fermi, quindi questo lavoro è stato presentato fuori tanto nel primo anno che ha debuttato, però poi si è dovuto fermare, quindi adesso con un nuovo cast lo abbiamo rimontato, e ovviamente noi prima di decollare da Formia per andare in giro per il mondo lo facciamo debuttare nella nostra città. Purtroppo avevamo bisogno di un palcoscenico 6 metri per 10, perché siamo in 20 sul palco, e attualmente a Formia, ahimè, non abbiamo di questi spazi se non in estiva, quindi se non all'arena, per esempio, Caposele. E però noi non siamo rientrati nei tempi, perché eravamo a rappresentare l'Italia in Croazia e quindi non siamo riusciti a conciliare le cose. E niente, adesso venerdì 9 e sabato 10 ci ospita il Centro Pastorale Parrocchiale di Genova, che ha una tensostruttura struttura molto bella, molto grande, dove loro generalmente fanno dei ritrovi, insomma, con i ragazzi, fanno rappresentazioni molto, come posso dire, con gli anziani, ecco, con il centro parrocchiale, ma noi abbiamo visto che lo spazio era molto bello, lo trasformiamo per due sere in un teatro da circa 300 posti e va bene così. Andiamo là.
1: Allora, il gioco delle rose è, che è tratto appunto da Romeo e Giulietta di Shakespeare.
2: Sì,
1: giusto?
2: È la storia di Romeo e Giulietta di Shakespeare, ma soltanto preso come storia, perché il testo è totalmente stato riscritto da me, da Marco Marino e da Roberto Costantini, mio fratello. E quindi la regia poi è curata da me e Marco, e è ambientato in una scacchiera, la particolarità è questa, e i personaggi Montecchi e Capoletti sono in realtà anche dei pezzi degli scacchi, quindi è una partita a scacchi molto bella dove l'amore rompe le regole e quindi succedono delle cose particolari all'interno delle quali il pubblico è proprio inserito, quindi è uno spettacolo molto molto interattivo.
3: Bella questa cosa. Siete tornati a Formia per rappresentarlo, ma state girando anche l'Italia, a parte Formia?
2: Sì, noi siamo sempre in tournée per l'Italia, perché ormai ci chiamano un po' dovunque, anche con tutti gli altri spettacoli che abbiamo, quindi al di là del Gioco delle Rose, ma
4: c'è la cattedrale, c'è il cioccolato, c'è Don Giovanni, insomma ce ne sono altri che stanno ruotando, e diciamo che noi in questi 25 anni di attività abbiamo vinto 173 premi nazionali, abbiamo rappresentato l'Italia 21 volte all'estero in 13 paesi del mondo, a partire dalla Corea, che insomma, Finlandia, Canada, tutta l'Europa, il Marocco, tutta la fascia del Maghreb, quindi siamo stati veramente tanto e tanto in giro. E però ripeto, abbiamo qui la nostra sede e noi lavoriamo su Formia con i nostri laboratori che apriamo ogni anno alle nuove leve, a chiunque voglia comunque approcciarsi al nostro genere teatrale, e qui formiamo i nostri attori che fanno una vera e propria scuola di formazione, e quando sono pronti entrano nel giro degli spettacoli e cominciano anche loro a viaggiare di qua di là e portare il nome di Formia, oltre che ovviamente della nostra nazione, all'estero e ovunque.
3: Io le voglio chiedere una cosa: se lei dovesse, visto che siamo in radio, rivolgersi a chi ci ascolta, cosa direbbe, perché venire a vedere questo spettacolo, Il gioco delle rose? Cioè, come se facesse un appello intrigante per motivare a venirlo a vedere.
4: Bene, diciamo che la storia di Romeo e Giulietta è una delle storie d'amore più belle che siano state mai scritte, e credo che non ci sia persona che non conosca la storia di Romeo e Giulietta. Immaginate questa meravigliosa storia ambientata in una scacchiera con i personaggi Montecchi e Capuleti, che invece di combattere nella loro Verona originaria di Shakespeare combattono in realtà una partita a scacchi. All'interno di questa storia ovviamente ci sono tutte le emozioni e sentimenti possibili dell'essere umano, quindi tratteremo veramente, sentirete parlare di amore, sì, ma anche di gelosia, sentirete parlare di sofferenza, di speranza, di amicizia, con tantissimi, veramente tantissimi sentimenti che sono in ballo all'interno di questa particolare partita a scacchi. E quindi se volete vedere Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista fino ad ora, ecco, venite, avete l'occasione qui a Formia, a casa, di poterlo venire a vedere.
3: Ok, bene. Vogliamo ricordare dove si possono comprare i biglietti, Iaia, così lo diciamo per chi fosse interessato?
4: Allora, i biglietti sono nella pasticceria, Bar Pasticceria Vezza, che è in via Lavanga, nella macelleria Palmaccio Massimo, che è in via Mamurra, e poi in via Abate Tosti al Tiki Bar, che però apre dalla sera alle 19, quindi per un pubblico sicuramente un po' più giovanile, che è più serale che magari mattutino. Però per tutti gli altri, ecco, ci sono questi punti dove poter andare a ritirare il biglietto.
1: Non Ma sono si, tanti, può, si può anche venire direttamente lì alla struttura e pagare il biglietto, oppure devono prenderlo prima, Roberta?
4: No, si possono anche tranquillamente venire lì in struttura e prendere il biglietto fino a esaurimento posti, perché poi c'è un limite entro il quale noi non possiamo più far entrare persone, anche se è molto molto grande, però ovviamente più di tanto non è concesso per questo genere di spettacolo poter ospitare. Quindi
1: e per informazioni vogliamo dare il numero di telefono?
4: Sì, il mio lo do molto volentieri, 328 75 18 726, quindi possono chiamarmi veramente qualsiasi ora, tanto chi fa teatro si sa che non dorme mai alla fine.
1: Bene, bene. Allora ricordiamo 9 e 10 ottobre alle ore 21 in Via delle Vigne, in poche parole.
4: Sì, è praticamente a Giano,
0: la struttura della chiesa.
4: Sì, la struttura quella, la senza struttura della chiesa.
1: Perfetto. Roberta, grazie, in bocca al lupo.
4: Grazie a voi, saluto veramente molto volentieri tutti quanti e vi aspetto in
1: teatro. Andiamo a vedere uno spettacolo che si è vinto tra i tre migliori al mondo, ha vinto quindi la terza posizione tra i tre migliori al mondo, quindi penso che ne valga la pena. Ok, ciao Roberto, in bocca al lupo.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Ok.
2: Allora noi, Iaia, non ci resta che salutare il sindaco che è stato con noi e poi verrà a spoilerare quando tra un mese e mezzo avrà composto il programma. Tutto... ci verrà
0: vediamo,
1: dire. Vediamo.
0: Di tornare in radio, così iniziamo questo giro della città per raccontare tutto quello che è stato fatto e quello che faremo.
1: Perfetto, poi dovremmo anche
0: raccontare. Ce l'abbiamo qualcosa da raccontare, che dici?
1: Penso di sì.
0: Grazie a Dio.
1: Ma in bene e in male si racconta sempre, l'importante è poi dare, capito, l'opportunità agli altri di capire, no?
0: Sì.
1: Ma poi penso che la cosa più importante sarà il ritorno, nel senso, se hai fatto bene, sindaco,
0: uno fa quello che può e poi giustamente le persone dovranno scegliere,
1: esatto,
0: in autonomia quello che deve essere anche il futuro della propria città.
1: Certo.
0: Quindi
1: va bene.
0: Sindaco. Arrivederci, grazie di tutto. Sira, ti saluto e ci vediamo prossimamente.
1: Sì.
0: Saluti a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito.
1: Ciao Sira, allora un saluto a tutti.
2: Grazie al sindaco Iaia, noi diamo appuntamento a tutti come sempre il prossimo mercoledì.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Un confronto aperto tra polizie e proprietari e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti, ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione per quanto possibile ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalando tempestivamente a chi ha il compito e gli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama EUPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni anche anonime su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due Bed and Breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo Consiglio Comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia, controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati, delega alla legalità alla Commissione Consiliare e costituzione del Comune parte civile nei processi per mafia. Il nostro territorio, come confermano costantemente le relazioni periodiche delle autorità competenti, non gode di buona salute sotto l'aspetto delle implicazioni criminali e richiede un presidio permanente, ha sottolineato il capogruppo consigliare del Partito Democratico Matteo Marcaccio. Per questo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione durante l'ultimo Consiglio Comunale della delibera che abbiamo presentato come gruppo consigliare del PD sulla prevenzione e il contrasto alle mafie. Un atto concreto che segna un punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale Riviera di Ulisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale, caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori, aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo «non ci metto niente a bucarvi». Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione, ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio Palazzo Comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri, presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune di Formia, la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso le immagini la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la Sala Sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza di familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9-10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Oggi si disputano le gare di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, Votre Maccarese Eur, Lupa Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulea, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia informa.
6: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Si torna dunque alla sigla, bentornati all'appuntamento del Musichiere, prima parte del programma che dedichiamo al mercoledì. Allora, vediamo un po' la giornata. Giorno importante quest'oggi, 7 mercoledì, Beata Vergine Maria del Rosario, Santa Giustina Martire, e poi la Chiesa ricorda anche Augusto Abate. Allora, il Santo Rosario è una dolce corona che il buon Dio ti dona. Questo naturalmente è il pensierino del

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea e regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. L'appuntamento per il 23 di ottobre alle 20:30 si parte con la cena degustazione. Presente il Sua Maestà il Vermentino. Allora il menù: l'antipasto, primo piatto, secondo piatto e poi ancora pasticceria secca accompagnata da vino dolce. Naturalmente, per saperne di più, 0771 72 31 13, questo è il numero storico naturalmente, oppure per le prenotazioni, preferibilmente sul WhatsApp, al 393 90 12 195. Cena degustazione venerdì 23 ottobre alle 20:30. Questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta, che come sempre vi aspetta in località via del Porticciolo Romano, Gianola, a Formia.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Un confronto aperto tra polizie e proprietari e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti, ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione per quanto possibile ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalando tempestivamente a chi ha il compito e gli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama EUPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni, anche anonime, su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due Bed and Breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo Consiglio Comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia, controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati, delega alla legalità, alla commissione consiliare e costituzione del comune parte civile nei processi per mafia. Il nostro territorio, come confermano costantemente le relazioni periodiche delle autorità competenti, non gode di buona salute sotto l'aspetto delle infiltrazioni criminali e richiede un presidio permanente, ha sottolineato il capogruppo consigliare del Partito Democratico Matteo Marcaccio. Per questo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione durante l'ultimo Consiglio Comunale della delibera che abbiamo presentato come gruppo consigliare del PD sulla prevenzione e il contrasto alle mafie. Un atto concreto che segna un punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale di Via di Ulisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale, caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori, aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo «non ci metto niente a bucarvi». Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione. Ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio Palazzo Comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri, presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune di Formia, la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso l'immagine la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la Sala Sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato, avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza dei familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9-10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Oggi si disputano le gare di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, Votre Maccarese Eur, Luba Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulia, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Franco Morino apre l'appuntamento del programma e naturalmente l'abbiamo ascoltato con questo momento musicale scritto da Percobò, Franco Percobò e Casaburi. Tutto o bene, cada voglia, questo è il nostro primo appuntamento musicale.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea e regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Naturalmente vi ricordiamo di questo appuntamento per il 23 di ottobre, il Vermentino, naturalmente di scena con questa cena degustazione al ristorante La Villetta a Formia, che vi aspetta come sempre in via del Porticciolo Romano, località Gianola. Ulteriori informazioni come sempre allo 0771 72 31 13, questo è naturalmente il numero storico, oppure le vostre prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Il Vermentino è di scena venerdì 23 ottobre, si parte alle 20:30, cena degustazione al ristorante La Villetta, l'antipasto, primo piatto, secondo piatto e poi ancora pasticceria secca accompagnata da vino dolce naturalmente. Questo è dunque l'appuntamento per il 23 di ottobre, cena degustazione al ristorante La Villetta, che vi aspetta in via del Porticciolo Romano, località Gianola, Formia.

Il nostro amore, questo è un momento musicale di Darin Dano, accompagnato dalla voce di Luciano Caldore. L'abbiamo appena proposto. Andiamo a salutare i nostri amici Rossana e Franco, salutiamo naturalmente Gabriele, Giuseppe e Testa, e come sempre salutiamo naturalmente i nostri amici Tullio, Ermede e Giulia, con la Nannini che torna.

meravigliose creature, il momento musicale per salutare Rossana e Franco, Gabriele e Giuseppe Testa, Giulia Ermete e Tullio. Allora, Mambo Italiano, un momento musicale del Carla Boni, poi tanti altri hanno inciso il brano. Ci mancava questa di Giovanna, doppio lavoro, naturalmente con alcune novità per quanto riguarda il suo album, e poi naturalmente il riferimento ad alcuni momenti classici del repertorio italiano e internazionale. Doppio lavoro per la nostra carissima Giovanna, che salutiamo naturalmente. In bocca al lupo come sempre. Mambo Italiano.

Questo è naturalmente Giovanna con un classico mambo italiano. Andiamo avanti con un saluto per Gina e Salvatore, visto che abbiamo Belloni strada facendo, il brano lo dedichiamo ai nostri amici con il nostro buon pomeriggio. Siamo pronti, Belloni strada facendo.

0: Questa situazione, no, non si può cambiare così.
1: A nascono dopo c'erano dell'amore, chi ne paure son che vale più di sto. Stonga tra te e ci mi aspetta a casa

un altro personaggio che è stato qui ospite, Lino Tozzi. In questo caso lo abbiamo ascoltato da raccontarsi con Dint Oshkur. Questo è un altro dei suoi momenti musicali. Allora, andiamo avanti con Renato Zero. Intanto, come mi vorresti? Come mi vorresti? Allora, salutiamoci Vita e Giuliano, naturalmente, con un saluto a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Come mi vorresti? Come mi vorresti? Sentiamo un po' che cosa ci racconta Renato Zero.

Autonomia, un lavoro di Emiliano Cantone che abbiamo riascoltato con Se non avessi te. Allora, abbiamo scelto un classico per l'Adriano Celentano, il ragazzo della Via Cluck, per salutare Lamberto e salutare naturalmente Lidia, il nostro buon pomeriggio, il ragazzo della Via Cluck.

0: Ragazzo della via Gluck, un classico dell'Adriano Celentano, che se non erro è stato bocciato in quel di Sanremo. Del resto, i bacchettori sanremesi ne capiscono un sacco di canzoni. Forse bocciarla è stato proprio l'auspicio al grande successo, così come tanti altri momenti musicali. Allora, abbiamo così mandato un classico dell'Adriano Celentano, Il ragazzo della via Gluck, che mi ha mandato per salutare Lamberto e Lidia, il nostro buon pomeriggio. E allora andiamo avanti ancora con la pubblicità, quanto pare. Siamo pronti? Sì, eccola qui.
1: Dai mondiali a casa.
2: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
1: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
2: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
1: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
2: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
1: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
2: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
1: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
2: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
1: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
2: Info al 328-7518-726.
3: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Questo dunque è Rita del Sorbo con un momento musicale tratto dal suo lavoro, naturalmente geniale. Abbiamo appena riascoltato con Non provochi niente più, con Francese, la stessa del Sorbo, e ancora Arienzo. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Ritorniamo al riascolto di Rando Zero in questo caso, mentre aspetto che torni, anzi, che ritorni.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

suicidio di Gione con Catena in Porta e un altro dei suoi momenti musicali. Andiamo a salutare Angela e naturalmente Danilo Scipione con Ipu, in questo caso con Dammi solo un minuto.

Presentatore Mentre della Nipuco, dammi solo un minuto, un altro momento storico per un gruppo italiano, Nipuco, naturalmente. Salutiamo Angela e salutiamo naturalmente Tonino Scipione e andiamo avanti con un saluto per Enza, per gli amici di Giano Alessandro Ianni, con Peppino Di Capri, eccolo lì, con Nessuno al Mondo.

Nessuno al mondo, Peppino Di Capri, tra poco il nostro appuntamento con il nostro Opa, intanto con la velocità naturalmente, intanto salutiamo Velia, buon pomeriggio con Demis.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Passiamo al nostro musicale e come sempre il nostro saluto e appuntamento alla prossima.

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangla, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
4: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
3: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
5: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
3: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
4: Chiama il 1522, riprendi in mano la tua vita.
6: Libera poi!
7: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un confronto aperto tra polizie e proprietari e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti, ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e i gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione, per quanto possibile, ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalandoli tempestivamente a chi ha il compito e gli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama UPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni, anche anonime, su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due bed and breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo consiglio comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia. Controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati, delega alla legalità alla commissione consiliare e costituzione del comune parte civile nei processi per mafia. Il nostro territorio, come confermano costantemente le relazioni periodiche delle autorità competenti, non gode di buona salute sotto l'aspetto delle infiltrazioni criminali e richiede un presidio permanente, ha sottolineato il capogruppo consigliare del Partito Democratico Matteo Marcaccio. Per questo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione durante l'ultimo consiglio comunale della delibera che abbiamo presentato come gruppo consigliare del PD sulla prevenzione e il contrasto alle mafie, un atto concreto che segna un punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale Riviera di Ulisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale Caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori, aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo «non ci metto niente a bucarvi». Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione, ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio Palazzo Comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri, presso lo spazio espositivo del punto IAT a piano terra del comune di Formia, la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso le immagini la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la Sala Sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza di familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli studi ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9-10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
8: Oggi si disputano le gare di ritorno dei 16esimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, V3 Maccarese Eur, Luba Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulia, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Gionti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Un confronto aperto tra polizie e proprietari e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti, ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e i gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione per quanto possibile ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalandoli tempestivamente a chi ha il compito degli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama EUPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni, anche anonime, su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due Bed and Breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo Consiglio Comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia, controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati, delega alla legalità, alla commissione consiliare, costituzione del comune, parte civile nei processi per mafia. Il nostro territorio, come confermano costantemente le relazioni periodiche delle autorità competenti, non gode di buona salute sotto l'aspetto delle infiltrazioni criminali e richiede un presidio permanente, ha sottolineato il capogruppo consigliare del Partito Democratico Matteo Marcaccio. Per questo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione durante l'ultimo Consiglio Comunale della delibera che abbiamo presentato come gruppo consigliare del PD sulla prevenzione e il contrasto alle mafie. Un atto concreto che segna un punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale di Via Giurisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale Caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori, aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo «non ci metto niente a bucarvi». Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione, ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio Palazzo Comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri, presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune di Formia, la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso le immagini la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la Sala Sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza di familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli studi ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9-10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero.
6: Radio Formia informa. Sport.
5: Oggi si disputano le gare di ritorno dei 16esimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, V3 Maccarese Eur, Lupa Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulea, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Buonasera, buonasera, eccoci per un nuovo appuntamento con Good Times. Puntuali sono le 6:15. Io sono Francesco Vaccaro e do il benvenuto a tutti voi all'ascolto delle frequenze giuste, quelle di Radio Formia, che siate all'ascolto di questa fantastica radio in FM, in DAB o perché no sul sito www.radioformia.it. Pronti per iniziare il solito viaggio attraverso la musica, attraverso i dischi, attraverso le storie che si nascondono in questi dischi, negli artisti che li hanno create e non solo. In pratica stiamo per far decollare la navicella spaziale di Good Times, come al solito il mercoledì, 2 ore in compagnia e tante tantissime tracce che snoccioleremo via via. Come al solito, chi ci segue lo sa, partiamo con un pezzo che apre un disco. Il disco che ho selezionato oggi come apripista per appunto la perlustrazione musicale odierna è veramente uno dei capisaldi del progressive inglese. Sto parlando di Octopus dei Gentle Giant, che iniziava proprio così.

Fat Freddy's Drop, questi erano i neozelandesi che hanno seguito i Gentle Giant con questa bellissima This Room, tratta da un disco chiamato Based on a True Story, basato su una storia vera, che mi piaceva molto mettere a seguire del pezzo dei Gentle Giant e del disco, soprattutto Octopus, perché la copertina del disco appena citato di Fat Freddy's Drop ha appunto un'illustrazione dove ci sono dei marinai su questa barchetta piccolina assaliti da una piovra gigante, un polpo gigante, che quindi poteva essere una bella similitudine, in realtà lo è proprio, rispetto a poi quella copertina magnifica e iconica di Octopus dei Gentle Giant. Insomma, il viaggio è iniziato, siamo partiti dall'Inghilterra fino in Nuova Zelanda, adesso direi ce ne andiamo ad Istanbul, non perché arrivi una band turca, però il pezzo si chiama proprio Istanbul. Sto parlando di quel lavoro meraviglioso che proprio l'anno scorso ha compiuto 40 anni, ossia Desaparecido dei Litfiba, che aveva questa meravigliosa traccia che ci andiamo ad ascoltare proprio adesso.

0: Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astra, l'infomobilità servizio della Regione Lazio, edizione speciale per Latina e Frosinone. Subito un aggiornamento sulla via Pontina, forti disagi a causa di un incidente altezza Pomezia Nord dove il veicolo ha invaso anche la carreggiata opposta. Ci sono lunghe code nelle due direzioni per chi viaggia da Latina, le code partono da via dei Rutoli, ripercussioni anche su via di Pratica e via Laurentina in direzione del raccordo. Si consiglia quindi di deviare su via Nettunense o via Laurentina per chi vuole raggiungere la capitale. A Latina Centro la viabilità rimane scorrevole, solo code sulla via Pontina altezza incrocio con strada Piccarello e sulla Monti Lepini altezza con la via Appia. Andiamo a Frosinone, ci sono code segnalate sulla Monti Lepini altezza incrocio con Tecchiena in entrata al casello di Ferentino. Infine Lazio Mar posticipa la corsa Formia Ventotene delle ore 8:45 alle ore 9:15 a causa dell'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile che durerà ancora fino a questo pomeriggio con precipitazioni da sparsa diffuse, specie sui settori meridionali. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo la

David Bowie, gli Assassin, l'abbiamo sentito subito dopo Istanbul di Litfi, insomma, aria di Turchia. In questo pezzo poi del 1979 di David Bowie, appartenente a Lodger, l'ultimo disco della cosiddetta trilogia berlinese dell'artista britannico, un disco in realtà che di Berlino aveva ben poco, ormai Bowie era già volato via, aveva ancora una volta cambiato pelle rispetto a quello a quei due precedenti lavori della trilogia, ossia Low ed Eros, e qui ammiccava ad altri suoni, ad altri generi, anche a quella world music che si respira in questo disco, in questo brano che abbiamo proprio ora ascoltato. Insomma, 1979 era Lodger. Qualche anno prima, nel 75, Neil Young con i suoi Crazy Horse pubblicava un disco veramente granitico, con queste chitarre distorte, con grande melodramma, si chiama tuttora Zuma, e ce lo andiamo ad ascoltare con

Alan Parsons Project con questo meraviglioso pezzo è Wouldn't Want to Be Like You, tratto da uno dei loro album più belli, I Robot. Si sa che il duo composto da Alan Parsons e Eric Wolfson, soprattutto i primi dischi, furono tutti concept album, molti dei quali traevano la loro ispirazione dalla letteratura. Pensare al loro esordio, che era ispirato ai racconti di Edgar Allan Poe. Qui ai Robot si cita un libro, ma non solo, tante produzioni di Isaac Asimov. E poi via via, come non citare Eye in the Sky, dove c'è George Orwell col 1984. Insomma, tanti bei dischi molto ispirati e che hanno prodotto canzoni notevolissime, da un gruppo che ha saputo sperimentare tantissimo nel suono, elettronica, rock, pop, progressive. Insomma, è sempre un piacere inserire nelle nostre scalette settimanali il gruppo di Alan Parsons. A proposito di prog, ci andiamo ad ascoltare adesso un pezzo che arriva da un disco che proprio questo 7 ottobre del 1976 veniva pubblicato, ossia Oggi spegne 50 candeline, come in un'ultima scena del Banco del Mutuo Soccorso. Grande disco, conosciutissimo per uno dei pezzi più iconici della band progressive romana, ossia Il Ragno. Noi però ci andremo ad ascoltare un altro pezzo, Slogan, che è una vera e propria cavalcata progressive di questo disco, che ormai cementificava il successo della band italiana. Pensate che al missaggio tecnico del suono di questo disco fu chiamato Peter Kaukonen, il fratello di Jorma Kaukonen dei Jefferson Airplane. Suonarono insieme appunto nei Jefferson Airplane, e c'è un divertente aneddoto che poi hanno raccontato i componenti del Banco, credo proprio Vittorio Innocenzi, su come Peter Kaukonen si approcciasse al mixaggio del disco, dei nastri in vinile, si parlava in analogico ancora, in maniera proprio sciamanica, anche un po' esagerata dal loro modo di vedere, e tant'è che dissero che forse era meglio che continuavano come avevano fatto prima, ad affidarsi a delle manodopere, diciamo, italiane, che forse erano anche più brave, dissero. Ma senza nessuna polemica e senza nessuna patriottismo, ci andiamo ad ascoltare questo bellissimo pezzo del Banco del Mutuo Soccorso, tratto da Come in un'ultima cena, che proprio oggi compie 50 anni. Questo è Slogan.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

White Rabbit, questi erano i Jefferson Airplane dal loro disco cult del 1967, Surrealistic Pillow. Li avevamo nominati Jefferson Airplane perché c'era Peter Kaukonen, ospite d'onore alla produzione del disco del Banco del Mutuo Soccorso che abbiamo ascoltato subito prima. Sto parlando di Come in un'ultima cena, che compie 50 anni proprio oggi, e ce lo siamo ascoltati con quella travolgente traccia chiamata Slogan. Siamo quindi dovuti per forza di cose passare dai grandissimi Jefferson Airplane. Non potevamo non ascoltare un pezzo di questa band americana. White Rabbit è veramente iconico, forse più famoso di questo c'è solo Somebody to Love, proveniente dallo stesso disco, ma questo pezzo qui crea un'atmosfera psichedelica veramente interessante di quel periodo lì, del periodo di Woodstock e dei fiori, assolutamente avvolgente. A proposito di atmosfera, il pezzo che arriva ora si chiama proprio così. Sto parlando di Juni Russo, che dal suo album più bello, secondo me il mio preferito, Energie, aveva una traccia chiamata proprio così. Un disco a cui ha lavorato ampiamente Franco Battiato, ha scritto i testi, la musica insieme a Giusto Pio, e Juni Russo con la sua voce funambolica capace di raggiungere e regalare le più variegate nuance, da veramente stili, timbri, registri variegatissimi, anche cultura di canti popolari di altre terre. Si pensa per esempio all'amore per l'Oriente, la conoscenza per l'Oriente che si può ascoltare nel brano Una vipera sarò. Però adesso ci andiamo a ascoltare Atmosfera, per rimanere nell'atmosfera. Sono le 7.07 di questo 7 ottobre 2026, ormai il volgere dell'autunno fa sì che alla finestra degli studi di Radio Formula, dal quale vi sto trasmettendo, ovviamente vi ricordo, siete all'ascolto di Good Times, e dicevo, dalla finestra ormai la penombra ci assale, il ciclo delle stagioni, prima pioveva, ma in realtà si sta bene, dai, dopo un'estate molto afosa, un po' di pioggia, non lamentiamoci. Atmosfera, Juni Russo.

Elegant People, il brano che abbiamo appena ascoltato, e loro erano eleganti, erano molto eleganti. Sto parlando dei Weather Report, veramente una delle band più rivoluzionarie della storia della musica. In questo disco del 1976, forse il loro album più famoso, ma ne hanno fatti tanti, ne hanno fatti soprattutto tutti molto interessanti, tutti molto belli da scoprire, anche quelli meno noti. Dicevo, 1976, Black Market, copertina anche qui molto, molto interessante, super variopinta. Weather Report, che dire, Joe Zawinul, Wayne Shorter, Jaco Pastorius, che in realtà non suona il basso in questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, Elegant People, perché è suonato da Alfonso Johnson, che a dire il vero suona il basso in gran parte delle tracce di questo album qui. Jaco Pastorius è solamente in due pezzi di questo disco, e poi batterie e percussioni con Chester Thompson e Alejandro Acuña, un pezzo veramente pieno di ritmo, pieno di eleganza, anche quando c'è il sassofono di Wayne Shorter è sempre sinonimo di eleganza e perdizione, anche perché ci fa veramente viaggiare con il suono del suo fiato. A proposito di eleganza, sono stati molto eleganti in questo disco qui di Toto. Il disco si chiamava Fahrenheit, ce li andiamo ad ascoltare con I'll Be Over You.

Beh, un po' di sano rock and roll ci voleva, sono arrivati a portarcelo alle orecchie i Whitesnake di David Coverdale con questa Love Ain't No Stranger, tratto dal loro disco del 1984 Slide It In. Arriva adesso invece il momento disco che non può mai mancare, nel senso di disco music, in Good Times. Ci fa ballare lei, Sissy Houston, questa è Think It Over.

0: like a sleep twitch.
1: Che climax crescente. Sis Houston con Take It Over e poi Papillon, gli Editors. Beh, diciamo che qui si ballava forte, ma prendiamoci giusto un po' di pausa, rallentiamo un attimo con i prossimi due brani prima del gran finale di questa puntata di Good Times. Direi quindi di rilassarci, ma giusto un po', con George Benson. Questa è Midnight Love Affair.

When the Levy Breaks, questi erano i Led Zeppelin, pezzo maestoso che chiudeva il loro memorabile album Led Zeppelin 4. Che dire, siamo partiti dall'Inghilterra e chiudiamo in Inghilterra dai Gentle Giant fino ai Led Zeppelin qui in queste due ore di Good Times, tanta roba in mezzo, tanti bellissimi dischi che abbiamo ascoltato, pezzi meravigliosi, aneddoti che abbiamo un po' scoperto, riscoperto, snocciolato in queste due ore. Io sono Francesco Vaccaro e ringrazio a voi innanzitutto per essere stati in compagnia, in mia compagnia sulle frequenze di Radio Formia per questa altra gran bella puntata, mi viene da dire, di Good Times, e vi rinnovo l'appuntamento immancabile mercoledì prossimo, sempre qui sulle frequenze giuste, quelle di Radio Formia, in diretta dalle 18:15, per un'altra puntata di Good Times, continuare la nostra esplorazione, la nostra degustazione musicale, insomma, per stare insieme, per stare bene e per divertirci. Dal mio cuore un più sincero augurio per una buona serata. Ciao a tutti!

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Un confronto aperto tra polizie e proprietari e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti, ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione per quanto possibile ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalando tempestivamente a chi ha il compito e gli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama UPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni anche anonime su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due bed and breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo Consiglio Comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia, controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati, delega alla legalità alla Commissione Consiliare e Costituzione del Comune parte civile nei processi per mafia. Il nostro territorio, come confermano costantemente le relazioni periodiche delle autorità competenti, non gode di buona salute sotto l'aspetto delle infiltrazioni criminali e richiede un presidio permanente, ha sottolineato il capogruppo consigliare del Partito Democratico Matteo Marcaccio. Per questo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione durante l'ultimo Consiglio Comunale della delibera che abbiamo presentato come gruppo consigliare del PD sulla prevenzione e il contrasto alle mafie. Un atto concreto che segna un un punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale di Via Giurisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale, caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori, aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo «non ci metto niente a bucarvi». Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione, ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio Palazzo Comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri, presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune di Formia, la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso le immagini la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la Sala Sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal consiglio direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza di familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli studi ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9-10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero.
3: Radio Formia vi informa. Sport.
2: Oggi si disputano le gare di ritorno dei 16esimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, Votre Maccarese Eur, Luba Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulia, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
5: credere nel futuro.
4: Radio Formia.
5: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
4: Di sempre.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta, come sempre radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayanna Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un'email di riferimento se volete scriverci: Francesco Musica 1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante, lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

0: Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo. Il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.
1: Notte avventuriera tu, tutta in nero, tutta in blu,

Versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Irena Cumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Irena Cumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Jazz Train, ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Jazz Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Il folk africano con DJ Gerard Ben, questa era Jumo dal Camerun. Siamo giunti sul Jazz Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni. Si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last. Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto a

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

Orleans. Una storia ambientata a New Orleans, questa Moon Over Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Rain si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Rain, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Gionti. Un confronto aperto tra polizie proprietarie e gestori di case vacanze, B&B e strutture ricettive private a Gaeta per potenziare i controlli e prevenire situazioni legate soprattutto allo spaccio di stupefacenti ma anche ad altri episodi di microcriminalità. Un confronto positivo promosso dal dirigente del commissariato di polizia di Gaeta, dottor Crescenzo Pittiglio, che si è svolto nell'aula consiliare del comune con una larga partecipazione di rappresentanti delle strutture ricettive che in città superano le 700 unità, quando 20 anni fa erano appena una quindicina. Un incontro ritenuto particolarmente utile alla luce dei numerosi interventi eseguiti agli agenti negli ultimi mesi, specialmente nel periodo estivo, nel contrasto al traffico di stupefacenti, ma anche per furti e truffe agli anziani o per truffe telefoniche relative agli affitti delle case vacanza. In più occasioni la polizia ha infatti dovuto intervenire per accertamenti sulle persone che soggiornavano nelle strutture ricettive, riuscendo a ricostruire movimenti ritenuti sospetti e ritrovando e sequestrando nelle ispezioni droga, denaro contante, strumenti riconducibili all'attività di spaccio e arrestando anche soggetti giunti da fuori regione che avevano scelto all'insaputa dei proprietari alcune di queste strutture ricettive come base per lo spaccio. E proprio in seguito a questi episodi, anche per il prossimo periodo natalizio delle luminarie con il conseguente aumento di presenze, il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza, dottor Pittiglio, ha ritenuto importante incontrare i proprietari e i gestori delle strutture ricettive con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione e richiamare tutti ad una maggiore attenzione. Non si tratta naturalmente di chiedere a chi gestisce un bed and breakfast o una casa vacanze di trasformarsi in investigatore, ha spiegato il commissario Pittiglio. Esistono già procedure legate alla registrazione degli ospiti e alla comunicazione dei relativi dati, ma oltre a questi adempimenti si è inteso evidenziare l'importanza di tenere sotto osservazione per quanto possibile ciò che accade intorno alle proprie strutture per situazioni insolite o movimenti sospetti, segnalandoli tempestivamente a chi ha il compito e gli strumenti per verificare le presunte situazioni sospette. In tal senso c'è anche uno strumento che consente di mantenere l'anonimato. Si chiama UPOL, l'applicazione della Polizia di Stato attraverso la quale è possibile inviare segnalazioni, anche anonime, su episodi di spaccio e altre situazioni di interesse per la sicurezza. Attraverso l'app si possono trasmettere anche messaggi, foto e altri contenuti utili alla polizia, fornendo informazioni che potranno poi essere valutate dalle forze dell'ordine. È stato un incontro interessante, ha sottolineato il presidente della Proloco, Angelo Magliozzi, titolare di due bed and breakfast. Noi che lavoriamo nel settore turistico possiamo sicuramente dare il nostro contributo alle forze di polizia, che ci hanno fornito dati interessanti sui movimenti in città, in cui negli ultimi tempi sono per fortuna diminuiti i furti e altri reati. È una collaborazione che può dare buoni frutti nell'interesse di tutti. Nell'ultimo consiglio comunale di Minturno è stata approvata la delibera antimafia, controlli anche sotto i 150.000 euro per le spiagge e sportello per le vittime. Previsti anche formazione obbligatoria del personale, gestione trasparente dei beni confiscati, delega alla legalità alla commissione consiliare, costituzione del comune, parte civile nei processi per mafia. Il nostro territorio, come confermano costantemente le relazioni periodiche delle autorità competenti, non gode di buona salute sotto l'aspetto delle infiltrazioni criminali e richiede un presidio permanente, ha sottolineato il capogruppo consiliare del Partito Democratico Matteo Marcaccio. Per questo esprimiamo soddisfazione per l'approvazione durante l'ultimo consiglio comunale della delibera che abbiamo presentato come gruppo consiliare del PD sulla prevenzione e il contrasto alle mafie. Un atto concreto che segna un punto di svolta per la tutela del territorio, della buona economia e della stragrande maggioranza dei nostri cittadini e imprenditori che sono persone per bene. In seguito alla richiesta avanzata dall'ente parco regionale Riviera di Ulisse per consentire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del muro di cinta del complesso ex Casina Reale Caserma Sant'Angelo, in corrispondenza del civico 35, il comune di Gaeta ha emesso un'ordinanza dirigenziale di regolamentazione del traffico veicolare per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione nel tratto interessato dalle opere, per permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori a partire dalle 7 di oggi e fino al termine degli interventi. Sarà istituito il divieto di transito in via Angioina, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Begani, via della Breccia e la scalinata della chiesa di San Francesco. L'interdizione al traffico in quella zona del centro storico sarà resa nota mediante l'apposita segnaletica stradale temporanea. Invitiamo i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata e ad utilizzare percorsi alternativi, ha osservato l'assessore ai lavori pubblici Massimo Magliozzi. L'intervento è emergenziale e necessario per la sicurezza di tutti e sarà effettuato nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo con la cittadinanza, ha concluso Magliozzi, per gli eventuali disagi temporanei arrecati, necessari comunque ad assicurare la tutela e la sicurezza dell'area. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina, dottor Giuseppe Cario, ha disposto il rinvio a giudizio per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nei confronti di due giovani, entrambi di Fondi. Per uno degli imputati è stato contestato il reato di atti persecutori. Aveva impugnato una pistola minacciando la parte offesa e dicendo «non ci metto niente a bucarvi». Per l'altro imputato è stato contestato il possesso di un coltello fuori dalla sua abitazione. Ipotizzate anche le lesioni perché uno dei due imputati ha sferrato pugni a una delle parti offese che aveva riportato ferite alla testa con una prognosi di 25 giorni. Nell'udienza preliminare, il giudice, al termine della Camera di Consiglio, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Paolo Castaldo e ha disposto per entrambi gli imputati il rinvio a giudizio. Gli episodi contestati sono avvenuti nel novembre 2023 a Fondi, due le parti offese. In seguito alle denunce presentate è stata aperta un'inchiesta. Il via alla prima udienza è stato fissato per il prossimo 15 giugno. Un ulteriore finanziamento di 130.000 euro è arrivato al comune di Gaeta per il restauro del Palazzo della Gran Guardia nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio storico per il centenario della Guardia di Finanza. La consegna dell'opera con queste ulteriori somme era prevista il 4 settembre scorso. I fondi sono arrivati dalla legge regionale numero 20 del 2025. Una storia, quella del Palazzo della Gran Guardia, costellata di una serie di episodi, successi ed eventi prestigiosi, e poi il declino, iniziato quando si è reso necessario un robusto intervento di riassetto, durato molti mesi e non ancora finito. Il restauro della Gran Guardia del vecchio palazzo comunale, situato a pochi metri di distanza, sarebbe dovuto terminare entro il 2022 con una spesa complessiva di 3,5 milioni di euro. Ora arriva un altro piccolo contributo di 130.000 euro. Si spera naturalmente a questo punto che possano procedere celermente e concludersi i lavori per il restauro della Gran Guardia. È stata inaugurata ieri, presso lo spazio espositivo del punto IAT al piano terra del comune di Formia, la mostra fotografica Cuba no está sola di Marco Palombi, fotoreporter romano che ha viaggiato dagli anni 90 per realizzare immagini e video in territori di conflitto e in contesti segnati da crisi umanitarie. Al centro della sua ricerca ci sono in particolare le minoranze etniche, popoli nomadi e le contraddizioni nel rapporto tra Occidente e Oriente. Ha realizzato inoltre il lungometraggio Aspettando domani, girato nella Repubblica Democratica del Congo, oltre a reportage fotografici in numerosi paesi. Il titolo Cuba no está sola richiama il tema centrale del progetto, raccontare attraverso le immagini la realtà di una popolazione alle prese con una grave situazione economica e difficoltà nell'approvvigionamento di beni essenziali. La mostra resterà aperta fino al prossimo 14 ottobre. Venerdì alle 16.30 la Sala Sicurezza del Comune di Formia ospiterà la sessione scientifica dell'Accademia delle Scienze del Lazio Meridionale dal titolo Ricordo del professor Luigi Nicolais, interamente dedicata alla memoria dell'ex presidente del CNR ed ex ministro della Repubblica. L'iniziativa, organizzata in sinergia con il Comune di Formia, intende ricordare la figura di uno dei protagonisti della ricerca scientifica italiana ed internazionale. È stato anche presidente del Comitato Scientifico di Città della Scienza. L'evento dà seguito all'impegno assunto dal presidente dell'Accademia, professor Roberto Giardino, e dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno, in seguito alla scomparsa dello scienziato avvenuta a ridosso dell'inaugurazione dell'anno accademico del gennaio scorso. Autore di oltre 350 pubblicazioni e tra gli scienziati di riferimento a livello internazionale, Nicolais ha sempre promosso una visione della conoscenza fondata sull'etica, sulla responsabilità e sul dialogo tra discipline scientifiche e umanistiche. Il convegno, alla presenza dei familiari del professor Nicolais, si aprirà con i saluti del sindaco Gianluca Taddeo, del presidente dell'Accademia delle Scienze Lazio Meridionale, professor Roberto Giardino, e del rettore dell'Università degli Studi di Cassino del Lazio Meridionale, professor Marco Dell'Isola. Seguiranno le relazioni relazioni dell'ingegner Luigi Ambrosio, direttore emerito dell'IPCB CNR di Napoli, dell'ingegner Stefania Cantoni, direttore del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali di Capua, del professor Alessandro Sannino, direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale all'Università del Salento, della dottoressa Milena Fini, direttore scientifico degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. Il 9-10 ottobre, presso l'Hotel Summit di Gaeta, si svolgeranno le 33esime giornate di pneumologia e allergologia. Direttore scientifico è il dottor Ermanno Kugler. I temi vengono affrontati in modo multidisciplinare tra pneumologo, otorino, cardiologo, allergologo e chirurgo toracico, che saranno chiamati a creare un processo al nodulo polmonare e migliorare il comportamento medico nel fare gli esami giusti e non nocivi per il paziente, culminando nella neoplasia polmonare con la diagnosi precoce, chirurgia robotica e tempi di recupero.
2: Radio Formia informa.
1: Oggi si disputano le gare di ritorno dei 16esimi di Coppa Italia di eccellenza. Queste le gare in programma: Roccasecca Alatri, Rieti Tivoli, Sterparo Arce, Gaeta Ferentino, Astrea Boreale, Real Monterotondo Grifone Gialloverde, Votre Maccarese Eur, Luva Frascati Pomezia, Cassino Terracina, Lodigiani Rumulea, Vissezze Città di Formia, Luis Cavese, Sorianese Civitavecchia, Ottavia Montespaccato, Real San Basilio Colleferro e Roma City Salaria. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
4: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
5: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
6: Almeno 5 porzioni al giorno.
7: Una porzione sta nel palmo di una mano.
8: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
9: Bravi, e niente sprechi.
10: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
11: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Radio Formia.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

conosco un po' meglio questa malinconia. Con lei vado lontano dove il mare ha segreti. Come Ulisse mi perdo in mezzo a mille sirene. Ora mi basto, ora chiudo la porta e ho capito chi sono. Ora ho smesso per sempre di farmi la guerra. E se il mondo cadesse nel vuoto, io resto ferma. C'è voluto del tempo.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: E certe notti sento il

0: Jazz Train.
1: Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayanna Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: Francesco Musica 1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante, lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta in arrivo su Just Train un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

Una storia ambientata a New Orleans, questa Moon of Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della Bossa Nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.